Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: Stai ascoltando RDF, la web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Frank di Torino.
1: Yeah. It's my life. My own words.

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: Sono le 6 e 15 minuti.
1: Oh, fra, guarda, hanno leccato una traccia di plazzo. L'ho sentita questa.
2: Ancora con sto plazzo, bro, dai.
1: Bro, ma che ne sai? Guarda che spacca.
2: Dai, fammi sentire, dai.

libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

0: Va ora in onda il meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana al nord Italia. Lunedì 4 iniziamo la settimana con il cielo colore in interrogazione a sorpresa. Un grigio piatto che avvolge tutto il nord. L'umidità sarà così alta che i vostri appunti diventeranno molli prima della seconda ora. Martedì 5, ancora nuvole tattiche. Cadrà quella pioggerellina sottile che non serve a bagnare le piante, ma serve tantissimo a sporcarvi le scarpe nuove. Mercoledì 6, l'apocalisse. Mercoledì serve il brevetto da sub. È previsto un diluvio universale degno di un film catastrofico. Giovedì 7 maggio, il cielo smette di piangere e prova a fare pace. Sarà una giornata mista, un po' di sole, un po' di nuvole e tanta indecisione. Venerdì 8, la svolta, finalmente si ragiona. Il sole splende su tutto il nord e le temperature decollano. Sabato 9, modalità estate anticipata attivata. Si vola verso 25 gradi, è il giorno perfetto per la prima uscita in centro o al parchetto. Tirate fuori gli occhiali da sole per nascondere le occhiaie da maratona su Netflix o da sessione su Fortnite. Domenica 10, sole splendente ma con quella leggera brezza di ansia da domenica sera. Il clima sarà perfetto per fare qualsiasi cosa, tranne che aprire lo zaino. Godetevi il caldo finché dura, perché lunedì prossimo, beh, già lo sapete. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteorologiche del Centro Italia.
2: Grazie Mimmo e ben ritrovati anche voi ascoltatori del Centro Italia. Siamo a maggio, il mese in cui il sole inizia a fare davvero sul serio e le giacche iniziano a chiedersi se hanno ancora senso nella vita. Spoiler, questa settimana la risposta è dipenderà dal giorno e vediamo perché. Lunedì 4 maggio si parte bene con cielo soleggiato e temperature tra i 20 e i 23 gradi. Roma e Perugia le più calde, l'Abruzzo un filo più fresco ma comunque gradevole. Insomma, un lunedì quasi gentile, cosa rara, apprezziamolo dai. Ma attenzione, perché martedì 5 e mercoledì 6 maggio arriva il colpo di scena della settimana. Una perturbazione decide di farci visita e porta con sé piogge abbondanti. Le temperature calano e scendono fino a 15 gradi. Sì, avete sentito bene, quasi 10 gradi in meno in due giorni. Tirate fuori la giacca che avevate già messo in fondo all'armadio, non è uno scherzo. Giovedì 7 e venerdì 8 maggio lentamente il tempo migliora. Le piogge si allontanano e tornano le schiarite e temperature in risalita verso i 20 gradi. Sabato 9 e domenica 10 maggio il weekend si preannuncia in netta ripresa. Torna il sole e le temperature risalgono sui 21-23 gradi. L'umore migliora di conseguenza. Maggio ritrova se stesso e ci regala due belle giornate per stare all'aperto. Questo era il meteo per il centro. Ora passo la linea alla fantastica Marica che ci aggiorna sul meteo del sud.
3: Ringrazio Antonella per la linea. E noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia? Tra un compito e l'intervallo, ecco le nostre previsioni dal 4 al 10 maggio. Immaginate di uscire di casa la mattina presto. Aria fresca, zaino sulle spalle e quella luce che piano piano prende spazio. È così che inizierà la settimana, appunto nel sud Italia. Le giornate avranno un andamento abbastanza tipico di questo periodo. Partenza tranquilla, con cielo spesso sereno o poco nuvoloso e poi andando avanti qualche cambiamento. Nel corso delle ore, soprattutto tra metà settimana e il weekend, infatti, le nuvole potranno aumentare e dare vita a brevi rovesci o temporali locali. Non saranno giornate completamente rovinate, ma momenti un po' più movimentati. Le temperature accompagneranno questo passaggio verso la stagione più calda, verso la stagione in cui non si andrà più a scuola. Nel pomeriggio si potranno raggiungere i 25 gradi, mentre al mattino si resterà su valori più freschi, intorno ai 14-16 gradi. Quindi sì, il classico periodo in cui esci con la felpa e dopo due ore ti chiedi ma perché l'ho scelta così pesante? Il vento non sarà il vero protagonista, ma ogni tanto si farà sentire soprattutto lungo le coste, rendendo l'aria un po' più vivace. E questo era il meteo della MBF, la nostra radio scolastica, con un occhio al cielo e un registro elettronico. Ciao a tutti e alla prossima puntata!

Stai ascoltando RDF, la web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Frank di Torino.

0: RDF presenta. Lo sbadiglio del criceto. Una trasmissione di Rocco Macri e Antonio Bifulco, con la partecipazione di Rocco Di Matteo.
1: E rieccoci qua, buongiorno a tutti voi, a coloro i quali sono collegati sulla web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Frank di Torino. Quest'oggi, con puntata speciale, siamo collegati in diretta con l'Equinozio, una struttura vicino a Castellamonte. In questa struttura abbiamo dei nostri ragazzi che sono collegati appunto in diretta. Passerei direttamente la linea a loro per vedere com'è la loro giornata, com'è questa mattina. Ragazzi, siete in diretta, vi sentono. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Che bel buongiorno. Io vedo comunque delle nubi, vedo
3: all'orizzonte.
1: Sì, nubi brutte. Com'è il tempo lì? Cominciamo con il tempo, va.
3: Com'è il tempo, Martina?
4: Abbastanza bello.
1: Abbastanza bello.
4: Però nuvoloso. Boh, è nuvoloso, ha piovuto un po' ieri, anche oggi. Ieri ha grandinato.
1: Addirittura ieri ha grandinato. Ma e cosa state facendo
3: una
1: di
3: una decina
1: bello?
3: Di minuti.
1: Vabbè.
3: Cosa stiamo facendo, Andrei?
5: Alessandro. Stavamo giocando nel bosco.
1: Giocate nel bosco.
3: Abbiamo fatto.
5: Abbiamo fatto tipo dei giochi a squadre
1: per
5: l'orientamento.
1: Per l'orientamento, quindi fate
5: l'orientamento.
1: Non orientamento scolastico, non era quello, orientamento sul territorio.
5: Abbiamo fatto orienteering.
1: Orienteering, bellissimo, bellissimo, bellissimo. E poi?
5: Ci ha spiegato vari tipi di alberi, tra cui il castagno. Abbiamo fatto un gioco alla ricerca di essenze di questi alberi.
1: Bellissimo. E che cosa avete imparato? Cosa avete appreso?
6: Allora, abbiamo imparato che i castagni, ad esempio, resistono molto a lungo. Poi
3: perché cosa possono essere usati?
1: Legno per fare riscaldamento? Sento.
5: Per costruire delle case.
1: Bene.
5: Per i mobili.
1: Benissimo.
5: Poi un tempo le foglie venivano messe come tappeto per la lettiera delle mucche.
1: Bellissimo. Quindi avete appreso tante nozioni fondamentali, bravissimi. Io sento una vocina in sottofondo, forse di una professoressa che conosco. E mica Angela? Eccola lì!
3: Buongiorno!
1: Buongiorno Angela, ti vedo bella sorridente, ciò significa che tutto va bene.
3: Va benissimo, sono stati bravissimi i ragazzi, molto attenti, hanno partecipato tutti, siamo tutti quanti contenti.
1: Bene, senti una cosa, man mano che i ragazzi dicono qualcosa, facciamoli presentare, perché altrimenti non io da qua vi vedo e quindi li conosco, ma da casa che non vi vedono ma vi ascoltano solamente, ecco, vedo anche la professoressa Pirri, ecco.
7: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Pirri, buongiorno. Buongiorno professoressa Perona. Buongiorno a tutti voi.
7: Salve.
1: Ecco chi è? Aspetta. Ah, la professoressa Gobbato.
7: Gobbato.
1: Vi vedo felici, sorridenti, e questo è anche indice che i ragazzi si stanno comportando in un modo meraviglioso. Vero?
7: Vero.
1: Vero. Ah, ecco. Comunque possiamo. Ah, ecco. Abbiamo anche il professor. Vai. Non vi sento più.
3: Rosato.
1: Ah, ecco, si è, no, perché si era semplicemente frizzato, ecco, frizzato. E c'è anche il professor Rosato, che anche lui vedo bello e sorridente. Vedo una passerella di ragazzi festosi e felici. Raccontateci ancora qualcos'altro. Cosa andate a fare nella giornata odierna, che credo che sia quella del rientro a casa, vero?
6: L'attività del teatro dobbiamo fare.
1: E in che cosa consiste questa attività del teatro?
6: Con l'animatore Alessandro lo facciamo, il teatro.
1: Sì, capito, ma in che cosa consiste questo teatro, questa attività che andrete a fare questa mattina? Si accettano suggerimenti?
3: Cosa prevede l'attività teatro?
5: Ci insegneranno tipo cose del teatro, come guardare sempre dove finisce il palco, oppure guardare in faccia al pubblico, non ridere se si sta facendo una battuta comica, se non lo prevede la scena, oppure varie cose del teatro.
1: Bellissimo. Allora, c'è una mamma, un papà, credo, dice: quando siamo in diretta, siamo già in diretta, spero che ci stia ascoltando, perché sapete che potete scrivere, mandare i vostri audio messaggi al nostro contatto WhatsApp 351 42 78 040. Quindi, se qualche genitore che all'ascolto volesse inviare un audio messaggio ai ragazzi, può farlo tranquillamente, ok? Ecco qua, stanno scrivendo, eccomi. Eccomi, poi sta scrivendo ora qualcun altro, vediamo chi scrive, io ve lo dico. Viviana, la mamma di Andrea. Abbiamo Viviana, la mamma di Andrea. Andrea, vieni che c'è la mamma. E intanto è arrivato finalmente anche l'altro conduttore, che era in tutt'altre faccende affaccendato, il professor Bifulco. Puoi salutare i ragazzi che sono all'equinozio?
8: Buongiorno ragazzi.
3: Professor Bifulco.
8: Buongiorno.
1: Eccoci qua.
3: Buongiorno.
1: Aspetta.
3: Buongiorno
1: ragazzi.
3: Buongiorno.
1: Allora abbiamo un audio messaggio, Se stiamo in silenzio, proviamo a mandare l'audio messaggio della signora, non so, o del papà, che non vedo bene da qua. Allora, ascoltiamo l'audio messaggio.
9: Mamma di Vincenzo, volevo augurare a tutti i ragazzi una splendida giornata e sono molto contenta che si siano divertiti e che abbiano imparato delle cose belle. Grazie anche ai professori.
1: Oh, era la mamma di Vincenzo che ringraziava. La mamma di Vincenzo. Vincenzo, vieni, saluta la mamma.
3: Vincenzo, saluta la mamma. Ti sente?
5: Ciao mamma.
1: Ciao mamma. Vincenzo, l'hai sentito l'audio messaggio della mamma?
3: Sì, sei divertito?
5: Sì, mi sono divertito tanto oggi. E anche ieri.
1: Sentite, siccome è rientrato qui in studio il professor Bifulco, e lui ha un cruccio sempre quando si va in queste uscite didattiche. Ci senti, Tony, dalle cuffie?
8: Sì, sì, ho l'audio.
1: Ho all'audio. Praticamente il professor Bifulco tende sempre, che vuole sapere cosa si mangia e come si mangia.
8: Ah, questo è importante.
1: Ecco.
5: C'è. Allora, ieri abbiamo mangiato la pasta col sugo, che era strabuona, e di secondo la burger con le patatine.
8: Bene.
5: E oggi non si sa cosa si mangia.
3: E ieri sera che abbiamo mangiato?
1: Appunto, abbiamo
5: ieri sera il riso in bianco.
3: Poi? C'era la salsiccia.
5: E poi c'era la salsiccia e la mela, e la banana.
3: Gli spinaci.
5: E gli spinaci.
8: Devo dire che devo apprezzare veramente l'entusiasmo di questo
1: ragazzo,
8: del nostro alunno, che ha illustrato così una semplice pasta al pomodoro con hamburger e patatine, così, con tutto questo entusiasmo. Complimenti.
1: Complimenti.
8: Complimenti.
1: Secondo me hanno anche mangiato bene.
8: Quindi, se gli portassero la lasagna oggi, pensa cosa, come torna felice a casa.
1: Posso solo immaginare. Allora, ciao Vincenzo, divertitevi. La mamma scrive ancora sul nostro contatto WhatsApp.
3: Grazie.
1: E ragazzi, ora la domanda è contraria. Come si stanno comportando i professori nei vostri confronti?
10: Bene, bene, ci danno tutto il necessario per stare bene e fare le attività.
1: Benissimo, c'è un altro audio messaggio.
8: Ma chi è che suggerisce? Mica c'è la professoressa Lamanna lì in zona.
1: È proprio dietro.
8: È lei.
1: Vedi che ride?
8: Beccata.
1: Allora, noi a breve comunque inviteremo poi la professoressa Lamanna, la professoressa Perona, la professoressa Pirri, la professoressa Gobbato e il professor...
3: Anche Paradisi.
8: E il professor Rosato.
1: Rosato e Paradisi qui nello studio. Dove siamo noi in questo momento in diretta per riferire... cosa è successo.
8: Assolutamente.
1: Ci devono raccontare, addirittura la professoressa Paradisi stamattina mi ha mandato un messaggino che l'ho letto e provvederemo ad esaudire il suo desiderio a quanto prima. Nel frattempo vi mando un altro audiomessaggio.
3: Prego.
11: Sentiamo l'audio.
1: Vai.
12: Prego.
1: Ha detto prego, era solo prego. Un altro messaggio, aspetta. Sono la mamma di Andrei Nicoara. Vi siete divertiti, ragazzi? Questa è la domanda. Andrei, c'è la mamma. Andrei, c'è la mamma. Beh, Andrei, ci sei?
13: Sì.
1: C'è, Andrea, c'è la mamma che ti chiedeva se vi state divertendo. Andrea ha sentito la mamma, si è emozionato e non parla più.
3: Stiamo divertendo? Racconta qualcosa.
13: Allora, ieri sera abbiamo fatto un gioco di nome Guardia e Ladri e le squadre durante tutto il bosco con le luci di notte. Poi le squadre erano divise maschi e femmina, perché se no durante la notte non sapevamo riconoscerci.
1: Bene.
13: Perché se no dovevamo metterci più del tempo di fare le squadre.
1: Ok.
8: Quindi la suddivisione maschi e femmine, così è stata più semplice. Quindi... per essere veloci nella suddivisione.
1: Certo. Allora, un altro messaggino. Ciao ragazzi. Ragazzi, ascoltate. Ciao ragazzi, sono la mamma di Luis. Divertitevi e buon rientro a tutti. Grazie ai professori. Luis, ti amo. E c'è scritto, io ho ripetuto. Luis,
8: mamma ti ama.
1: Vieni a sentire il messaggio della mamma.
3: Vieni, ciao mamma. Vieni a sentire.
1: Saluta la mamma, Luis, che ci sta ascoltando.
13: Ciao.
1: Ok, ha salutato. Luis ha salutato.
8: Mamma ha detto oltre. Ho detto, Luis, ti amo.
1: E tu rispondi.
8: Tu rispondi.
1: Che ne so, mamma, ti voglio bene. Cioè, una flemma. Ciao mamma. Ciao mamma.
8: Quanto sei espansivo, Luis?
1: C'ha un cuore d'oro, Luis, sì. Proprio espansivo al massimo.
8: Capisco, loro sono sempre resti.
1: E vabbè.
8: A dimostrare allora, le proprie emozioni.
1: Sì, sì, no, ma è una grande cosa. Allora, guarda, cominciamo a leggere altri messaggi. Allora, se ne abbiamo un altro audio messaggio.
12: Prego.
1: Questo era prego di prima. Allora, sì. Aspetta, andiamo. Allora, grazie a tutti per questa splendida esperienza. La mamma di Mattia Navarra. Mattia, la mamma ti saluta e ringrazia tutti. Poi abbiamo Grande, sono contenta per voi e grazie ai professori e a tutto lo staff. Ah, con tutto lo staff ci saremo anche noi di mezzo. Grazie, grazie mamma. Mamma,
8: ci
1: grazie. Ma
8: questi ringraziamenti.
1: Cioè, ce li prendiamo tutti, ci proviamo. Ci piace, ci piace. Allora, poi abbiamo. Sono la mamma di Martina. Divertitevi e buon rientro.
3: Martina. Quale Martina? Ne abbiamo tre.
1: Aspetta, io. Allora, signora che ha appena scritto mamma di Martina, gentilmente ci riscrive dicendoci di quale Martina? O ci manda un audio messaggio?
8: Le Martine abbondano.
1: Le Martine abbondano.
8: Una volta anche i Martini.
1: A te invece piace San Martino?
8: Sì.
1: Vedi?
8: Hai collegato perfettamente.
1: Ma io lo conosco ormai. San Martino. Allora, Martina Nardiello.
8: Ecco.
1: Martina Nardiello. Vieni che c'è la mamma, saluta la mamma in diretta.
14: Buongiorno.
1: È tua mamma, ciao mamma, ciao tesoro. Ciao
14: mamma. Dai. Ci stiamo divertendo.
1: Ma ci stiamo divertendo, va bene. Allora, poi Lorenzo. Saluta tuo fratello Lorenzo. Vincenzo e lo aspetta stasera a casa.
8: Ah, anche i Lorenzo. Fratelli ascoltano.
3: Ma qual è Lorenzo? Ne abbiamo uno?
1: Sì, ce n'è uno. Ce n'è uno e credo che Lorenzo con un fratello Vincenzo ce ne sia sempre uno. Cioè, poi...
3: E chi è allora? È il vostro? Vincenzo! C'è tuo fratello che ti saluta.
1: E tu saluta tuo fratello.
15: Ciao Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo, era contento perché la stanza era tutta sua, eccetera, eccetera. Hai capito, eh?
8: Non è che ha scritto, dice, lasciate lì...
1: No, ancora nessuno ci ha scritto, lasciate... Abbiamo un altro audio messaggio, aspetta. Ascoltate.
16: Saluta, digli ciao. Ti vergogni? Lori, saluta tuo fratello.
1: No. Visto, Lorenzo, la mamma si arrabbia, eh?
3: Lorenzo.
1: Allora, un altro. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Divertitevi e godetevi la giornata. Grazie professori per la serata di riposo. Sono la mamma di Francesco. Bene, ragazzi.
17: Francesco!
1: Questo era un messaggio dedicato proprio
3: a tutti, mamma.
1: Esatto.
3: Rispondiamo?
1: Rispondete, docenti, rispondete.
17: Grazie, mamma!
1: Cioè, credo che questo messaggio della mamma di Francesco sia di tutte le mamme e i papà.
8: Assolutamente.
1: Sai che sì. Pensa, una notte tranquilla.
8: Ma io volevo...
1: Sì, dimmi.
8: Aspettavo, sì. Ieri sera sono stato col telefono in mano,
1: sì.
8: E aspettavo un messaggino dalla professoressa Lamanna.
1: Perché?
8: Lei lo sa.
1: Angela, professoressa Lamanna, non urli al telefono che mi ha penetrato il timpano.
3: Cioè, ho la voce... forte.
8: Ti è passato,
3: vero?
8: Ti è passato il raffreddore?
3: Li avete sentito stamattina quando ho svegliato tutti i ragazzi?
17: Sì.
3: Avete sentito anche dal secondo piano?
1: Pensa tu.
8: La voce di Lamanna che ti sveglia.
1: Che ti sveglia, che dolcezza.
8: Lei ha dormito bene, professoressa Lamanna?
1: Professoressa? È caduta in catalessi. Non c'è più.
3: Dica.
1: No,
8: chiedevo... Lei
3: non prende benissimo.
8: Lei ha dormito bene?
3: Benissimo.
8: Ma io aspettavo il messaggino della buonanotte.
3: No, i ragazzi si sono comportati benissimo, quindi non abbiamo avuto problemi.
8: Ah, ecco, eravate molto rilassati.
3: Abbiamo dato loro fiducia e sono stati ampiamente ricambiati, sono stati veramente bravi, quindi abbiamo dormito tranquille.
1: Sono contento. Oh.
3: Tranquilli.
1: Un altro messaggino, un ringraziamento alle professoresse della prima E per questa esperienza, un bacio a mia figlia Muna. Muna, c'è la mamma. Salutiamo la mamma. Muna, prima E.
3: Ecco.
1: Eccola. Fai salutare la mamma che ci ascolta.
18: Ciao mamma.
10: qua ci stiamo divertendo veramente un sacco.
1: Meno male.
8: Ottimo, ottimo.
10: Abbiamo fatto un sacco di cose troppo divertenti. Mi sono divertita tantissimo.
1: Muna, quasi quasi non vuoi tornare a casa, eh? Vuoi rimanere con la professoressa Lamanna, Gobbato, Perona, vero?
8: Si è persa.
1: Si è persa. No, stava pensando.
8: Pensava.
1: Pensava.
3: Allora, noi abbiamo 10 minuti perché a breve iniziamo l'attività di teatro.
1: Vabbè, noi ve li occupiamo tutti se volete 10 minuti, perché tu devi sapere che quando io e il conduttore qui, co-conduttore vicino a me, si attacca, poi andiamo a rullo compressore continuo, ecco, guarda un'altra mamma che ci scrive. Ah, questa io la leggo, io la leggo. Prolungate il soggiorno. Molto,
3: i
1: molto indicativo.
3: Sono contentissimi, secondo me.
1: Vedi anche i genitori.
8: E i professori?
3: I professori.
8: Ma dai, che siete felici anche voi.
3: Ma sì, ma sì, ma sono degli angioletti.
8: Vedi, ma io mi chiedevo.
1: Sì.
3: Sì.
8: Ma lì, chissà se è apparso il criceto.
1: Non lo so. Aspetta, allora voi naturalmente.
3: Questa è la professoressa Perona.
18: Rosa?
1: Allora, guardate, la signora risponde al nostro, diciamo, intervento dicendo: anche noi genitori siamo contenti, nel senso, si è prolungato il soggiorno. Intende la signora? Allora, siccome questa è la trasmissione, lo sbadiglio del criceto, per. Poter capire il perché, il per come, il per quanto, andare alle prime trasmissioni che sono già in podcast per avere un senso al titolo della trasmissione, praticamente noi ogni volta però andiamo alla ricerca di questo criceto. Quale migliore ambientazione dove sono loro in mezzo
8: secondo
1: ai boschi?
8: Secondo me è lì con loro.
1: È lì con loro?
8: Sì.
1: Ok. Angela? Hai visto?
3: Dobbiamo trovare un criceto.
1: Dobbiamo trovare
18: ma qua
1: criceto.
18: Ci sono solo lupi.
1: Lupi.
18: Lupi, cinghiali.
8: Oh, il cinghialotto.
1: Il cinghialotto.
18: Della prima E, della prima F. Allora, ma criceti no.
8: Il cinghialotto l'abbiamo trovato.
1: Allora abbiamo trovato il cinghialotto. Ecco perché noi abbiamo anche il cinghialotto.
8: Anche il cinghialotto.
1: Sarà una nuova trasmissione. Ecco.
8: Il criceto però ancora
1: il
8: non
1: criceto non si trova.
8: È furbo questo criceto.
1: Sì, si nasconde. Sa bene come nascondersi. Va bene. Oh, ragazzi, io cosa vi devo dire? Però, allora, un'altra cosa, a breve, come chiudiamo con voi, tenteremo un collegamento anche con un altro nostro inviato in esterna, che è il professor Rapacchiale, che si trova a Didacta, alla fiera di Didacta. Vediamo se riusciamo a beccarlo. Comunque, io cosa dire con voi stamattina? Che mi fa piacere che vi siete divertiti, fa piacere sentire tutti i genitori che sono contentissimi, sono contenti di mandare i propri ragazzi in gita.
8: Sì, hanno dimostrato tanta felicità.
1: E sarebbero ancora più contenti, e questo vale per voi per il prossimo anno, se le notti fuori fossero due. Minimo.
8: No, anche 3, 4.
1: Noi per esempio
18: Ne discuteremo.
1: Danila, noi vedi con Antonio facciamo le nostre uscite didattiche. Lo scorso anno di giorni abbiamo fatti 4 e 3 notti.
8: Tre notti.
1: Ok? Oh. Quest'anno siamo andati a Trieste.
8: Sì, abbiamo ridotto.
1: Abbiamo ridotto da 3 notti a 2, ma per fattori contingenti, cioè non si riusciva a trovare la quadra sugli accompagnatori, chi poteva, c'erano dei problemi, però abbiamo fatto comunque 2 notti e i genitori ci hanno ringraziato, ma proprio alla grande. Quindi pensateci per il prossimo anno, portiamo questi ragazzi almeno un paio di notti fuori.
8: Una curiosità,
18: vediamo,
8: però,
18: sì, vediamo
8: una...
18: adesso passiamo questo, erano piccoli e questi sono di prima,
1: la prima.
18: Di solito facevamo la gita di un giorno in prima,
1: no, giusto,
18: quest'anno
1: giusto,
18: abbiamo fatto invece di due. Avete vedremo.
1: Ragione. Avete ragione.
18: L'estate porterà consiglio.
19: E poi... Posso aggiungere un'ultima dichiarazione? Nessun professore è stato maltrattato.
1: Ah, ecco. Ah, bene. Bene. Ma tu hai capito chi era che parlava?
8: Sì. Riconosco la voce della professoressa Pini.
1: Era lei.
8: Ma si è portato anche, ha portato anche lì cibo.
19: Ancora parlo, non mi hanno lasciato siciliano. Senza parole.
1: Cibo selezionato.
18: Devo dire che qua, anche se non c'erano degli scivoli, mm-hmm. si sono fatte grandi scivolate.
19: Ma chi io? Qua insinuano che io sia caduta, non mi risulta.
1: Ah, quindi la Pirri è scivolata.
8: È scivolata.
19: Sì. Rovinosamente.
1: Ti sei fatta male?
19: Ah, no,
18: ha rovinato un po' il prato.
1: e quindi la chiameremo
19: molti
1: per i danni. Ti
19: fanno la multa.
1: La struttura o comunque il comune ti chiamerà per i danni e ti farà pagare il giardiniere per rimettere a posto il prato.
18: Ecco.
8: Ma sento tanta felicità, ma
18: però non contenta, la professoressa Pirri torna fra 2 settimane con le seconde.
8: Doppia esperienza.
1: Cioè.
19: È fatto 30, facciamo 31, che ti devo dire?
1: No, nulla, io ci mancherebbe.
3: Professore, vogliamo fare una domandina al responsabile dell'Equinox?
1: Sì, facciamo una domanda. Avete il responsabile con l'Equinox lì con voi? Possiamo?
3: Sì, è proprio qui.
1: Siccome ora non vi vedo perché ho i contatti WhatsApp aperti, allora facciamo una domandina a Tony, al responsabile dell'Equinozio che ci sta in questo momento ospitando.
8: Beh, approfittiamo che così il responsabile possa illustrare qualche attività interessante che propongono i ragazzi che
1: bene.
8: Sono in viaggio di istruzione.
1: Cioè, prima che ci risponda, mi hai stupito con questa domanda. Io mi sarei aspettata una domanda del genere. Cosa si mangia normalmente?
8: Io lo chiedo ai colleghi, perché ancora non hanno confessato, ma il menù era uguale a quello dei bambini?
1: Ah, ecco.
8: Non rispondono.
1: Mutismo ci significa che c'è qualcosa di diverso. Va bene, ok. Allora.
3: Ogni tanto vi perdiamo.
1: Ecco. Allora, il responsabile se ci vuole rispondere, ora lo vedo. Va a tratti, si frigge.
20: Buongiorno. Sento pochissimo. Comunque qua all'Equinozio attività ne facciamo di vario genere. Partiamo dalle attività legate al bosco, alla natura, per cui la conoscenza degli alberi, piuttosto che l'orienteering, le orme degli animali. Poi attività legate alla ceramica, al teatro, all'arrampicata, abbiamo la parete di roccia che è un boulder esterno con gli istruttori logicamente super preparati e tutto sotto forma di gioco, nel senso che c'è la parte sempre di teoria, ma sempre legata alla parte teoria c'è sempre un gioco dove cerchiamo di portare i ragazzi a giocare in squadra, a lavorare in gruppo, a stare insieme in mezzo alla natura, logicamente, perché noi abbiamo un bosco direi abbastanza grande, con case sugli alberi piuttosto che ponti di corda e una nave in mezzo al bosco. E loro, diciamo, cerchiamo di staccarli un po' da quello che è la loro vita classica con più tecnologia e farli, appunto, per farli tornare un po' a giocare un po' bambini, tornare un po' più piccoli, semplicemente a divertirsi in un posto per noi magico.
1: Bellissimo. Bene. Nel frattempo che il responsabile della struttura stava parlando, dal contatto WhatsApp della nostra radio arrivano da parte dei genitori complimenti, grazie, quindi anche da parte delle famiglie un ringraziamento particolare a questa esperienza che porta i nostri giovani ad ammirare e scoprire delle cose totalmente nuove che per loro, vivendo in città, non hanno. Perché una volta, quando noi eravamo ragazzini, e parlo di 5-6 anni fa per noi, c'erano i parchi gioco, andavi al parco gioco, andavi al campetto, te arrivavi a casa con le gambe sbucciate tutte le sere, ti divertivi. Oggigiorno invece c'è tablet, computer,
0: telefono,
1: le chat varie. E quindi avere staccato per un paio di giorni tanta cosa, tanta roba. Un grazie anche da parte nostra.
8: Ma una domanda.
1: Una domanda,
8: perché
1: vai.
8: Non ha parlato dell'aspetto culinario.
1: Non ha parlato, beh, si è frizzato in questo momento. Perché quello è il telefono di Angela.
8: Ah, il telefono di
1: Angela. E si è fritta. Angela, chiudi la webcam, così utilizziamo tutta la potenza del wifi per l'audio. Ecco qua.
21: Ok.
1: Allora, la domanda di Tony era da parte. Come. Vai, Tony.
8: No, ha illustrato benissimo.
1: Quello lì, sì, chiaro.
8: Ma a tutti quegli aspetti.
1: Sì.
8: Io subito penso all'aspetto culinario.
1: Giustamente, cioè tu. Cioè, lui ha un solo, un ottimo insegnante, è bravissimo, tutto qua, però deve mangiare. Deve mangiare.
20: Sì. Da parte della cucina, noi, la mia socia è la cuoca, per cui.
1: In una botte di ferro stiamo.
8: Sicuramente.
20: Sì, siamo in una botte di ferro, si mangia molto bene.
1: Allora, il collega Bifulco dice che.
20: Cerchiamo di dare sempre. Come?
1: Il collega Bifulco dice che siete già diventati amici. Sì. Solo per questo. Bene. Beh, continui. Mi taccio.
20: Si mangia, vabbè, le portate sono sempre primo, secondo, contorno e dolce a pranzo e primo, secondo, contorno, frutta a cena. E dalla pasta, dalle più classiche alla pasta pomodoro panna e pesto, poi dipende, con le scuole è un po' più semplice, poi noi facciamo anche soggiorni estivi per ragazzi, per cui i ragazzi d'estate vivono qua 2 settimane, il menù cambia giornalmente, per cui
1: certo.
20: La nostra cuoca si sbizzarrisce e ci vizia parecchio. E cerchiamo di dare una cucina molto genuina, in quantità direi ce n'è
22: abbondanti.
20: I ragazzi non avanzano tendenzialmente, per cui anche sotto questo aspetto noi siamo felici e cerchiamo di coccolarli il più possibile e di coccolare anche le professoresse.
8: Era lì che volevo arrivare,
1: come cantava Cuochi Renato.
20: L'insegnante arriva già con l'accoglienza, col caffè, coi biscottini, poi c'è l'aperitivo, poi si mangia, e poi la tisana serale, il tè pomeridiano. E poi vabbè, tutto quello che possiamo fare per coccolare.
1: Domanda.
20: Le persone che secondo noi fanno un lavoro importantissimo, però non vorrei fare il discorso che ho fatto già ieri, ecco. Ai bambini, però diciamo che conoscendo, lavorando con le scuole da una vita, cerchiamo di far capire anche ai ragazzi quanto è importante il lavoro dell'insegnante. Come dico sempre, se io faccio il lavoro che faccio e il lavoro mio è giocare, è perché mi sono laureato e qualcuno mi ha dato la possibilità di imparare a leggere già da piccolo e poi imparare a studiare, eccetera, eccetera. Per cui se non ci fossero insegnanti non potrei neanche fare questo.
1: Molto bene, molto bene, molto bene. Che comincia a suonarti il telefono, basta, perché io l'ho tacitato il telefono e noi siamo in diretta stamattina,
8: Secondo me la professoressa Tardio ci sta ascoltando, quindi è lei che mi chiama.
1: Lei che ci richiama all'ordine.
8: La richiamiamo,
1: la richiameremo. Non è che c'è anche Sara Paradisi che sta aspettando un modello da me.
8: Ah.
1: È lì. Ma io non l'ho vista Sara, dov'è Sara?
23: Vista qui.
1: Guarda
22: la star dell'equinozio.
1: Che bello! C'è un cane. La star dell'equinozio. È vicino a Pirri.
8: No, io stavo pensando. Già, immagino.
1: Sì.
8: La professoressa Lamanna che beve la tisana.
1: Io pensavo agli spaghetti a mezzanotte.
22: No, io no.
8: Lei le hanno offerto un prosecco, vero?
22: Sa Paradisi, la professoressa Pirri, la tisana, io no.
8: Lei ha bevuto un prosecco.
22: Ho provato la genziana.
1: La genziana, sì. Mascherata da genziana, ma era un prosecchino. Visto?
8: Vedi.
1: Cioè,
8: Vedi come va a cogliere tutti
1: subito,
8: gli aspetti.
1: Subito, cioè non è che...
8: La prof sveglia di
1: sì,
8: Polignano.
1: Sì, sì, sì, ecco. No, vabbè, ma ditecelo, Io ho visto anche perché la professoressa Perona mi stava inviando delle foto della struttura. Ho visto la struttura molto, molto carina. E l'unico neo, possiamo dire che la giornata, purtroppo...
22: Sì, purtroppo sì.
1: Purtroppo è la giornata.
22: Però qui è veramente bello.
1: Però è bello.
22: Tutto pulito, in legno, no, meraviglioso.
1: Vabbè, la cosa più importante, senza ombra di dubbio, credo che sia comunque la possibilità di vivere qualche giorno in tranquillità e a contatto direttamente con la natura, ecco.
22: Sì.
1: Questa, bene, è la cosa più bella.
8: Io in questo, sì, approfitto giusto per salutare le colleghe,
1: sì,
8: i ragazzi, i genitori che sono all'ascolto, ma devo scendere giù in ufficio, il dovere mi chiama.
1: Il dovere ti chiama, il mio dovere è quello di portare avanti questa trasmissione, grazie, perché non è che mo posso dire mo ciao, basta, arrivederci, abbiamo un altro collegamento che vediamo se funziona tra poco. Bene, intanto possiamo comunque congedare i ragazzi e l'equinozio dicendovi che è stato veramente bello questa mattina poter passare questa mezz'oretta insieme a voi e insieme ai genitori che ci stanno ascoltando da casa, ricordando comunque che possono ascoltare la nostra emittente sul sito web della scuola. Si chiama RDF, Radio Da Vinci Frank, trasmettiamo musica di
22: già
1: qualsiasi
22: stanno
1: genere.
22: Salutando qui.
1: Ciao, ciao ragazzi.
8: Un abbraccio ragazzi.
1: Un abbraccio,
8: buon
1: ci vediamo lunedì.
2: Arrivederci
1: ragazzi. Un saluto al professor Rosato, che è l'unico uomo,
8: sì,
1: dentro queste donne, assieme a queste
8: l'unica
1: donne.
8: Quota blu.
1: L'unica quota blu. L'unica quota blu, forse c'è
8: il criceto.
1: Il criceto. E il cinghialotto.
8: E il cinghialotto.
1: Quello c'era. Quello c'era.
8: Non è che il criceto ce l'ha il professor Rosato nella borsa?
1: La borsetta. Non lo so. Possiamo chiederglielo?
22: Te lo chiediamo.
1: Chiediamo al professor Rosato.
22: C'è un criceto nella sua borsa. Un criceto.
1: Non c'è.
22: Vogliono saperlo qui dalla sede. No, non c'è.
1: Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è. Però
8: è strano.
1: Non riusciamo più a trovare il criceto. Si nasconde in un modo spettacolare.
8: Con destrezza.
1: Va bene, ragazzi. Comunque, va bene. Allora,
8: voi se lo vedete, fateci
1: sapere. Fateci sapere se vedete il criceto.
22: Sì.
1: Noi nel frattempo vi salutiamo, vi ringraziamo che
8: sempre
1: siete stati con noi.
22: Grazie a voi.
1: Perché loro stanno andando a fare ora l'attività,
8: sì,
1: altrimenti già Angela vedo, ma anche Danila sento, capisco, afferro che gli piace sta cosa. Angela potrebbe essere una delle voci in quota rosa,
8: sì, sì,
1: della nostra radio.
8: Sarà ospite da noi sicuramente.
1: Ospite da noi, dobbiamo pensarci. Vabbè, diciamo che il nostro staff ne prenderà atto, anche perché ha una vocina particolare.
8: La dobbiamo curare perché delle volte è un po' espansiva.
1: Diciamo che i toni alti,
8: sì,
1: ai toni alti. Alti.
8: Lavoreremo sul colore della voce.
1: Ok? Va bene.
22: Adesso allora... sono anche senza voce comunque.
8: Meno male.
22: Perché
1: cioè,
22: i ragazzi hanno i momenti liberi e quindi bisogna chiamarli.
1: Certo.
22: Il bosco è veramente grande.
8: Bene.
1: Il bosco è grande.
22: Ecco.
1: E va bene. Allora, intanto vi ringraziamo. Sempre. Ringraziamo la struttura e la...
8: Il responsabile
1: insieme alla socia cuoca. Questo me lo ricordo già, chissà perché.
8: Anch'io.
1: No, vabbè, comunque. E dopodiché, mettiamo un stacchetto musicale nell'attesa dell'altro collegamento. Un grazie ancora di averci dedicato questa mezz'oretta dall'equinozio vicino Castellamonte. Un grazie al professor Rosato, alla professoressa Gobbato, alla professoressa Pirri, alla professoressa Perona, alla professoressa Lamanna. Spero di non aver...
8: E la professoressa Paradisi.
1: E la professoressa Paradisi, che non si è fatta vedere.
8: No, si è nascosta.
1: E né sentire.
22: Qui e qui. Ringraziano tutti.
4: Grazie.
8: Bene.
1: Potremmo sentire la voce della professoressa Paradisi in diretta, grazie.
22: Professoressa Paradisi, vogliono sentire la sua voce.
7: Buongiorno.
8: Ecco. No, ci chiedevamo dov'era la professoressa.
7: Saluto Paradisi. A tutti.
8: Beh, sentiamo dal tono che è molto felice.
7: Sì, ci stiamo divertendo tantissimo.
8: Poi le tisanine che vi rilassano. Bene.
7: Il maschere, skin care, ecco.
8: Ah, vedi Rocco, vedi.
1: Non ho capito l'ultima parola.
8: Oltre alle tisanine,
1: sì.
8: Maschere, skin care, quindi tutte per la bellezza. Sì,
1: ah, ecco.
7: Anche una documentazione fotografica molto... Voi... ricca.
1: Dovete perdonare la mia ignoranza in materia, ma io già l'inglese ci vado non male di più. Lo skin care.
21: Prime F, salire.
1: Chi è che diciamo chiama la prima F a salire?
8: Sai,
22: dobbiamo fare l'attività, quindi vi salutiamo.
1: Ok, allora
8: vi lasciamo la sanità.
1: Vi lasciamo.
7: Grazie mille davvero.
1: Un grazie a voi.
8: Grazie a voi
1: di aver accompagnato queste due splendide classi all'equinozio e aver dato l'opportunità di vivere due giorni fantastici a contatto con la natura. La dirigente vuole farvi un saluto veloce che si collega. Abbiamo ancora un minuto? Angela, mi senti?
23: Non mi sente più.
1: Non ci sente più, Angela.
8: Ma sento la banda.
1: No, non è una banda, è l'orchestra che sta provando. Antonio, mi sa che sono andati i ragazzi. Mi so che sono andati. Comunque, forse ci staranno ancora ascoltando. Io ho invitato anche la dirigente a collegarsi. Sì, ci hanno lasciato, però ci stanno ascoltando ancora. Un saluto e anche un ringraziamento particolare a tutti i genitori che hanno partecipato naturalmente alla nostra trasmissione di questa mattina. Un ringraziamento nuovamente a tutti i colleghi e docenti che hanno portato i ragazzi, e nell'attesa del collegamento con la fiera Didacta, con il professor Rapacchiale, se è attivo, se è collocato in posizione utile per la nostra trasmissione, ci ascoltiamo un brano musicale, 7000 caffè di Alex Britti, e l'orario ci sta.

Rientriamo in studio. Ancora un brano, Io me ne andrei, di Claudio Baglioni. Questo sempre nell'attesa di arrivare al secondo collegamento della mattinata.

però. Naturalmente questa trasmissione che noi abbiamo fatto questa mattina, che stiamo facendo live, è stata registrata e verrà ritrasmessa nei giorni a seguire, con la calendarizzazione che potrà essere visionata naturalmente sul nostro sito, raggiungibile dall'indirizzo icdavincifranc.edo.it nella sezione web radio. In home page troverete la programmazione con gli orari, con le nostre, i nostri podcast che vanno i ragazzi, piuttosto che appunto questa trasmissione o altre realizzate dai colleghi o dai nostri alunni. Il tempo a nostra disposizione è quasi terminato, sono ormai agli sgoccioli e quindi ho provato a ricontattare il collega Francesco, che si trova a Didacta, ma molto probabilmente o si trova in una posizione non raggiungibile da internet, oppure non può, perché avrà sicuramente partecipando a qualche workshop.

0: E allora bene, un saluto ancora e un ringraziamento a tutti i genitori che hanno partecipato questa mattina alla trasmissione. Vi ricordo che potete scriverci sia email agli indirizzi rdf@icdavincifranc.edu.it oppure webradio@icdavincifranc.edu.it, oppure ancora volete scriverci mediante il contatto WhatsApp o mandare degli audio messaggi, il numero è 351 427 8040. Bene. Come dice Claudio Baglioni in questa splendida canzone, io me ne andrei. Ed è arrivato il momento di chiudere questa oretta insieme con la trasmissione Lo Sbadiglio del Criceto. Vi ringrazio ancora, grazie a tutti coloro che sono stati insieme a noi in questa trasmissione. Grazie se continuate ad ascoltarci. Rimanete insieme a noi con la nostra musica, sempre su RDF, la web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Franc di Torino. Buona giornata a tutti.
1: Dallo studio 1 di Via Carlo Porta 6 avete ascoltato Lo Sbadiglio del Criceto, una trasmissione di Rocco Macri e Antonio Bifulco con la partecipazione di Rocco Di Matteo.

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: Il meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana al nord Italia. Lunedì 4 iniziamo la settimana con il cielo colore in interrogazione a sorpresa. Un grigio piatto che avvolge tutto il nord. L'umidità sarà così alta che i vostri appunti diventeranno molli prima della seconda ora. Martedì 5, ancora nuvole tattiche. Cadrà quella pioggerellina sottile che non serve a bagnare le piante, ma serve tantissimo a sporcarvi le scarpe nuove. Mercoledì 6, l'apocalisse. Mercoledì serve il brevetto da sub. È previsto un diluvio universale degno di un film catastrofico. Giovedì 7 maggio, il cielo smette di piangere e prova a fare pace. Sarà una giornata mista, un po' di sole, un po' di nuvole e tanta indecisione. Venerdì 8, la svolta, finalmente si ragiona. Il sole splende su tutto il nord e le temperature decollano. Sabato 9, modalità estate anticipata attivata. Si vola verso 25 gradi, è il giorno perfetto per la prima uscita in centro o al parchetto. Tirate fuori gli occhiali da sole per nascondere le occhiaie da maratona su Netflix o da sessione su Fortnite. Domenica 10, sole splendente ma con quella leggera brezza di ansia da domenica sera. Il clima sarà perfetto per fare qualsiasi cosa, tranne che aprire lo zaino. Godetevi il caldo finché dura, perché lunedì prossimo, beh, già lo sapete. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteorologiche del Centro Italia.
2: Grazie Mimmo e ben ritrovati anche voi ascoltatori del Centro Italia. Siamo a maggio, il mese in cui il sole inizia a fare davvero sul serio e le giacche iniziano a chiedersi se hanno ancora senso nella vita. Spoiler, questa settimana la risposta è dipenderà dal giorno e vediamo perché. Lunedì 4 maggio si parte bene con cielo soleggiato e temperature tra i 20 e i 23 gradi. Roma e Perugia le più calde, l'Abruzzo un filo più fresco ma comunque gradevole. Insomma, un lunedì quasi gentile, cosa rara, apprezziamolo dai. Ma attenzione, perché martedì 5 e mercoledì 6 maggio arriva il colpo di scena della settimana. Una perturbazione decide di farci visita e porta con sé piogge abbondanti. Le temperature calano e scendono fino a 15 gradi. Sì, avete sentito bene, quasi 10 gradi in meno in due giorni. Tirate fuori la giacca che avevate già messo in fondo all'armadio, non è uno scherzo. Giovedì 7 e venerdì 8 maggio lentamente il tempo migliora. Le piogge si allontanano e tornano le schiarite.

0: alte temperature in risalita verso i 20 gradi. Sabato 9 e domenica 10 maggio il weekend si preannuncia in netta ripresa. Torna il sole e le temperature risalgono sui 21-23 gradi, l'umore migliore di conseguenza. Maggio ritrova se stesso e ci regala due belle giornate per stare all'aperto. Questo era il meteo per il centro, ora passo la linea alla fantastica Marica che ci aggiorna sul meteo del sud.
1: Ringrazio Antonella per la linea e noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia. Tra un compito e intervallo, ecco le nostre previsioni dal 4 al 10 maggio. Immaginate di uscire di casa la mattina presto. Aria fresca, zaino sulle spalle e quella luce che piano piano prende spazio. È così che inizierà la settimana, appunto nel sud Italia. Le giornate avranno un andamento abbastanza tipico di questo periodo. Partenza tranquilla, con cielo spesso sereno o poco nuvoloso e poi, andando avanti, qualche cambiamento. Nel corso delle ore, soprattutto tra metà settimana e il weekend, infatti, le nuvole potranno aumentare e dare vita a brevi rovesci o temporali locali. Non saranno giornate completamente rovinate, ma momenti un po' più movimentati. Le temperature accompagneranno questo passaggio verso la stagione più calda, verso la stagione in cui non si andrà più a scuola. Nel pomeriggio si potranno raggiungere i 25 gradi, mentre al mattino si resterà su valori più freschi, intorno ai 14-16 gradi. Quindi sì, il classico periodo in cui esci con la felpa e dopo due ore ti chiedi: ma perché l'ho scelta così pesante? Il vento non sarà il vero protagonista, ma ogni tanto si farà sentire soprattutto lungo le coste, rendendo l'aria un po' più vivace. E questo era il meteo della MBF, la nostra radio scolastica, con un occhio al cielo e un registro elettronico. Ciao a tutti e alla prossima puntata!

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: musica dolce suonava. Buongiorno a tutti, cari radioascoltatori. Siamo pronti per questa trasmissione Incontro con l'autore. Oggi sono qui Prof. Giovanni Petroni con la professoressa Grazia Tardio per moderare questo evento importante. Abbiamo il piacere di intervistare l'autrice del libro di cui ci siamo molto interessati in questi giorni, Adelina Sasso, che è qui con noi e ci dà il piacere di questa testimonianza. Un libro che racconta l'esperienza di vita partigiana del suo papà, che ci racconta preziose testimonianze sulla sua vita anche personale, privata, e del suo rapporto con i figli e i parenti. Ora lascio la parola alla mia collega Grazia Tardio, che ci presenta ancora meglio l'autrice di quest'opera. Grazie.
1: Buongiorno e bentrovati, siamo in collegamento diretto dallo studio 1 della Bernardo Chiara. E come già annunciato, abbiamo qui in studio Adelina Sasso, a cui lascio subito la parola. Prego.
2: Buongiorno a tutti. Io appunto sono Adelina Sasso, sono nata e cresciuta e vivo ancora qui in questa zona, sono nonna di due nipoti, Alessandro e Federico, così.
1: Bene Adelina, Adelina ha scritto questo libro sul suo papà. Pierino Sasso nasce il 18 giugno del 1923 e ci lascia il 25 giugno del 1980, a soli 57 anni. 10 anni dopo circa, Adelina decide di scrivere questo libro, dal titolo Pierino e la Fisa. Adelina, perché hai scelto questo titolo per il libro del tuo papà?
2: Ma intanto lui era conosciuto da tutti come Pierin la Fisa in piemontese, perché sia lui che come anch'io siamo nati e cresciuti, vissuti sempre qui in questa zona. E in quel periodo, specialmente così fino alla metà del secolo scorso, si parlava qui tutti piemontese, quindi Pierin la Fisa, ecco, il suo nome conosciuto da tutti così.
1: Il suo nome, possiamo dire, di battaglia.
2: Sì, di battaglia.
1: Di battaglia.
2: Sì. Intanto, scusa, è perché suonava bene la fisarmonica.
1: Certo. L'importanza della musica, vedremo che man mano Adelina ci racconterà alcuni episodi. Ma oggi in particolare,

0: Noi vogliamo proprio parlare di un papà, non soltanto le vicende legate alla sua azione da partigiano, ma quello che vogliamo sviscerare, quello che Adelina ha voluto sottolineare nel suo libro è proprio la figura di un padre. E di un papà che comunque non amava parlare del periodo della guerra e della sua esperienza di partigiano. E, è vero, Adelina?
1: Sì, proprio così. Intanto mio papà non l'ho mai sentito in vita sua emergere dicendo io ho fatto in nessun campo mai. E poi forse, non lo so, perché comunque noi ragazze non eravamo neanche interessate di sentire le storie, di sentire raccontare queste cose, quindi non ne ha mai parlato. Ricordo un particolare che quando andavo alle elementari, che andavo qui alla succursale Pestalozzi, corso Vercelli 212, e la maestra un giorno ci ha dato come compito di chiedere a qualche parente di raccontarci qualcosa di quel periodo partigiano. Ho chiesto a mio papà, ma lui non voleva, era restio, non voleva raccontare niente, e dopo insistenze di mia mamma ha poi raccontato un fatterello che non me lo ricordo, ma mi è soltanto rimasto impresso un fatto di scarpe, che c'era un suo compagno che aveva i piedi assiderati e tutti i piedi bagnati nella neve d'inverno, ecco. E allora lui si è subito tolto le sue scarpe, i suoi scarponi, e gliela dati, immagino anche le calze, non lo so, è così. E poi successivamente ho poi collegato questo fatterello a un compagno di lotta partigiana, Nicola Grosa, che mi racconta che un giorno lui era rimasto l'unico vivo di sette che erano insieme tutti uccisi, ed è arrivato di corsa mio papà Pierin La Fisa a salvarlo, insomma, a recuperarlo, ed aveva le scarpe, dice, le scarpe da ginnastica, ecco, con la neve alta, e lui notava questo particolare. Io l'ho collegato, che forse è quello che mi aveva raccontato.
0: Togliersi le scarpe è un gesto che abbiamo letto, io e Giovanni, che ci siamo appassionati alla lettura di questo testo, e dicevo, è un gesto che torna altre volte. Abbiamo letto di altri episodi in cui papà Pierino si toglie i suoi scarponi, ad esempio un giorno per donarli a un anziano che aveva gli zoccoli rotti. Ma non è l'unico episodio, ce n'è ancora uno. C'è ancora questo episodio di questo comandante,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Vuoi raccontarlo,
1: sì,
0: Adelina?
1: Sì, sì, sì. Ecco, un suo ex comandante mi raccontava che i primi tempi se lo vede passare davanti tutto fiero con il fucile a tracolla, e gli dà una rapida occhiata così e vede che aveva le scarpe rotte. Allora gli chiede che numero portasse, e se lo sono scambiate. Adesso mi viene da pensare che non è che proprio magari sempre avessero il numero uguale, magari andava bene tutto, un numero in più, un numero in meno, perché vedo che insomma è così.
0: Non era importante che la scarpa fosse un po' più grande, l'importante era ripararsi anche dal freddo.
1: Sì, sì.
0: C'è un episodio che vuoi leggere dal...
1: Ecco, sì, leggiamo questo qua proprio che dicevi prima tu, grazie. Me l'ha raccontato la mia zia, la cognata di mio papà. Piero ci portò a Corio, ci disse che voleva andare a trovare un vecchietto che abitava a Piano Audi, dove lui aveva fatto il partigiano. Attraversammo un fiumiciattolo e lui chiamò questa persona, che uscita dalla sua casetta guardò in volto chi l'aveva chiamato e gli si gettò al collo gridando: «Ecco qui il nostro salvatore!» piangeva mentre abbracciava Pierin, ricordando tutto il bene che aveva fatto, portando loro appena poteva da mangiare. Una volta, raccontò, Piero vide un anziano con gli zoccoli tutti rotti, si tolse gli scarponi e glieli lasciò.
0: Emerge da queste righe, emerge la figura di un uomo disponibile, di un uomo buono, coerente, giusto. E queste qualità sono state sicuramente apprezzate anche da chi lo ha scelto come comandante di brigata alla sola età di 20 anni. E cosa hai scoperto di questo incarico, Adelina?
1: Sì, se posso voglio ancora aggiungere qualche fatterello delle scarpe.
0: Prego.
1: Perché mi è rimasta, ecco, mi ha colpito questa cosa sempre delle scarpe che ritornano più volte, queste scarpe rotte così. Infatti nella foto che hanno ingrandito la circoscrizione dell'entrata in Torino del giorno della liberazione, e essendo la foto ingrandita ho notato proprio bene che mio papà ha le scarpe consumate, ecco, quindi così.
0: Anche per questa foto di rito non ha messo un paio di scarpe nuove, no? Ma è le scarpe di un uomo che ha vissuto, che ha fatto tanta strada.
1: Sì.
0: E quindi dicevamo...
1: Ecco, sì, lui è entrato a 20 anni e poi dopo poco gli hanno affidato un distaccamento, sarebbero un gruppo di persone che erano anche più anziane di lui, perché lui era tra i più giovani, ecco, e dopo passato un altro po' di tempo, un annetto così, gli hanno dato una brigata, che sono più distaccamenti insieme, quindi... Così, quindi sicuramente era molto maturo anche lui, ecco.
0: Tra le pagine infatti del libro ricorre anche il nome di Perotti, e immaginiamo sia appunto il generale Perotti, che anche lui era entrato nelle file partigiane e che poi insieme ad altri giovani, tra cui Eric Giacchino, è stato poi forse fucilato al Martinetto. Questo nome Perotti torna, è riferito al generale o era un nome di diciamo un nome di un altro partigiano?
1: Ma Perotti era il suo nome di battaglia, come si dice, aspetta, era Giovanni Picadre, che poi è diventato poi mio padrino.
0: Ho capito, perché quindi non era il riferimento al generale.
2: Sì, ma ci sono parecchie, anche c'è un'immagine nel libro della sua carta d'identità, della carta d'identità di Pierino, che aveva un nome... Da partigiano, cioè era riportato il nome in codice. Ecco, perché non dovevano farsi scoprire, credo si chiamasse Rosso di cognome, una cosa del genere.
0: Sì. No. E Adelina, quando eri piccola, cosa sapevi della storia di papà?
1: No, non sapevo proprio niente, e come già accennavo prima, non ero interessata. Poi, sì. Poi venendo poi più tardi nell'età, allora poi ecco è nata poi, però non so.
0: E quindi diciamo che non eri tanto interessata, vivevi l'immagine di appunto di un papà, non legato alla sua storia da partigiano.
2: C'è un episodio che racconta il libro. C'era una voce che correva e che diceva che i bimbi nascessero sotto i cavoli, e lei, tu Adelina, sei andata dal tuo papà a chiedere: ma papà, è vero questo? I bimbi nascono sotto i cavoli? Che risposta ti ha dato il tuo papà in quel momento?
1: Sì, avrò avuto 5 anni e mi ricordo che allora si diceva proprio che i bambini nascevano sotto i cavoli, e dico: ma papà, ma è vero che i bambini nascono sotto i cavoli? E lui certamente non poteva dire non è vero, però mi ha detto: sì, i bambini nascono sotto i cavoli, ma tu sei una femminuccia, sei nata dentro una rosa. Non l'ho non l'ho capita come che fosse una verità, ho capito che non era una verità, però mi è rimasta tanto in cuore come una tenerezza così.
0: Una coccola. Eri da sua bambina e questa immagine della rosa così, così delicata mi fa comunque anche pensare che anche questa scelta probabilmente di non raccontarti i fatti crudeli, crudi, dolorosi del periodo della guerra fosse un modo per proteggerti, perché lui voleva essere solo il tuo papà,
1: sì.
0: E quindi questi fatti che sicuramente hanno segnato la sua vita li voleva anche allontanare dalla sua mente.
2: Il libro inoltre è ricco di tante testimonianze dagli anni di guerra partigiana in cui emergono i valori di pace, libertà, unità, giustizia e solidarietà, e aggiungerei tutti questi valori, viene riportato anche nel libro, il tuo papà li ha lasciati come eredità. Che vuol dire questo?
1: Sì, ho sentito che al termine, diciamo, adesso con gli anni, sento che veramente di ringraziare che mi ha lasciato questi valori di lui, come dicevo già anche prima, non voleva mai emergere, non si metteva mai in prima persona, ma sempre si prodigava per gli altri, sempre e faceva qualsiasi sacrificio pur di, non so, salvare una persona poi ecco, vedremo poi anche più avanti, non so, con la famiglia così.
0: E quindi la scelta di scrivere questo libro, inizialmente era magari il desiderio di raccontare le testimonianze, ma in realtà com'è nata proprio l'idea? Cosa ti ha spinto in particolare a scrivere questo libro?
1: Non sono partita con l'idea di scrivere un libro, sono partita con l'idea di raccogliere tutto quello che c'era, che parlava di lui, tutto quello che lui aveva fatto, perché negli anni 80, che dopo la sua morte, perché appunto lui è morto proprio nell'80, sentivo parlare male, ecco, mettere in dubbio tutta la cosa è stato fatto dai partigiani, così mi sentivo diffamare così. Allora io che fino a, che, a quel periodo non mi ero mai posto il problema e quindi mi è venuto il dubbio di dire: ma voglio capire a fondo chi è stato mio papà, cosa ha fatto, chi erano sti partigiani, veramente, ecco. E allora ho scoperto che c'erano diversi libri che parlavano di lui e allora dico: ma allora li devo leggere, sì, però poi non devo raccogliere tutto quello che parla di lui, metterlo insieme per poi i poster, per i miei figli, per i miei nipoti, ecco. E quindi pensavo solo di raccogliere foto, testimonianze, tutto quello che sentivo, di fare una raccolta. Ma poi anche lì avevo un mucchio, diventava grande questa raccolta, così dico, forse è meglio ancora raccogliere così. E allora ho provato ancora a sintetizzare, prendere solo le cose che mi interessavano di più, metterle insieme, e poi è stato lì per tanti anni così, queste ricerche che avevo fatto, questi fogli, ecco. E poi è venuto fuori così un momentino, poi che mio figlio, lavorando poi nell'editoria, così dice: ma tu, ma quelle cose non vorresti fare un libro? E lì mi è nata l'idea, dico: ah, forse si potrebbe. E allora abbiamo cercato di far venire fuori un libricino, insomma, perché poi non volevo raccontare la storia, perché ci sono tanti libri storici, ci sono gli storici che loro raccontano, sanno bene come fare, ecco. Volevo che venisse fuori la vita di come hanno vissuto, chi erano questi partigiani come persone, ecco. Ho cercato di far venire fuori questa cosa qua, insomma.
0: questa decisione di mettere nero su bianco e appunto i giorni di questi uomini che hanno combattuto spinti da valori importanti. La messa in discussione di questi lavori, come abbiamo sentito, è quello che ha dato il via, quasi un desiderio di ulteriore, di rendere onore a quello che è stato. Ma noi vogliamo rispettare la scelta di puntare l'attenzione proprio sull'uomo e quindi vogliamo raccontare insieme ad Adelina quelli che sono stati diciamo alcuni episodi importanti dell'amore che papà Pierino provava per la sua famiglia. Una famiglia che ha amato, sono soltanto moglie e figlie, ma anche le sorelle. E quindi ci sono alcuni episodi molto, molto delicati e piacevoli che adesso Adelina ci racconterà. Pierino era molto, molto attaccato alla sua famiglia, ha fatto tanti sacrifici per la famiglia e non ha lavorato molto per far sì che nulla mancasse alla sorella e alla mamma. E allora scegli tu, Adelina, qualche episodio che ci vuoi raccontare del tuo papà.
1: Ma sì, a me da piccola, anche da giovane, anche da ragazzina, mi metteva soggezione, ecco, questo uomo che trovavo severo, insomma, però proprio devo dire proprio con tutto il cuore che le cose i momenti più belli i ricordi più belli sono con lui, sono stati, ecco, questi, ecco. Ad esempio ricordo tante cose. Intanto lui non ci ha mai picchiati una volta, né me né mia sorella, ma mai, però bastava uno sguardo, io capivo che era un rimprovero, uno sguardo serio, e io capivo che era un rimprovero, e questo così, no, mi metteva un po' di soggezione. Però ad esempio quando sono stata licenziata al mio primo impiego, che poi hanno diminuito il personale e così poi in seguito è poi fallita la ditta, ma io ero rimasta così male, non avevo il coraggio di dirglielo a mio papà, l'avevo detto a mia mamma, e lui, che in genere voleva farmi vincere questa mia difficoltà che avevo verso di lui, e allora mi faceva le domande perché io rispondessi, e invece in quel caso lì mi è corso incontro, mi ha abbracciata, mi ha detto: so già tutto, stai tranquilla, non preoccuparti, questa è la tua famiglia, penserà a te sempre. Cioè mi ha dato delle parole di conforto, mi ha fatto sentire bene, mi ha tolto l'angoscia, così. E questo è un momento. Poi anche altri momenti, anche quando eravamo fidanzati con Gianfranco, a un certo punto abbiamo avuto un grande litigio, e allora basta, avevamo deciso, basta, ci lasciamo, e però dico, andiamo a dirglielo a mio papà, siamo andati tutti e due insieme per dirglielo che era finita, che non potevamo più andare avanti, bla bla bla. E allora mio papà ci ha ascoltati uno per uno, ci ha presi lì, ci ha detto, e ha fatto: ma perché, ma cosa, insomma, ci ha fatto passare tutto, la sbolla che avevamo tutto, e ci ha fatto così, insomma, il fatto sta che siamo ancora insieme, insomma. Ecco, è così.
0: Una presenza discreta, ma
1: sì,
0: molto importante.
1: Molto importante, parlava anche poco, ma quando parlava erano, insomma, parole importanti. Poi lui si prodigava sempre per il dialogo, sempre, sempre, sempre, per far pace, sempre, sempre, sempre. E quindi anche in famiglia, proprio con i parenti, se c'era un qualcosa, qualche malinteso, qualcosa, lui subito cercava di chiarire, di far pace, cercava subito di doveva. Siamo sempre stati molto, tutti molto uniti, questo lo riconoscono tutti, proprio tutti i parenti, anche proprio dalla parte di mia mamma, tutti, tutti.
0: A proposito di mamma, c'è un episodio particolare.
1: Sì.
0: Mamma ha un incidente in auto.
1: Ah, sì.
0: E come si è comportato papà?
1: Sì, mio papà faceva il meccanico e allora lei aveva avuto questa...
2: Ne faceva tanti di lavori, almeno questo emerge, soprattutto il meccanico, iniziato come meccanico,
1: sì,
2: però
1: sì.
2: Legge anche muratore...
1: Non tanto, muratore no, però insomma cercava di fare...
2: Sì.
0: Di darsi da fare.
2: Per tutti, sì.
1: Sì, per tutti, sì. E quindi mia mamma aveva avuto questo grande incidente in macchina, che insomma è stata all'ospedale, e la macchina semidistrutta, insomma. E mia mamma, anche lei, è un tipo combattivo, e dice: però io continuerò a guidare, e riprenderò a guidare. E allora mio papà subito dice: ma certo io ti aggiusterò la macchina e vedrai che poi guiderai ancora. E così è stato, insomma.
0: Dare fiducia, dare coraggio.
1: Sì.
0: Però penso che, allora, sicuramente tu sei orgogliosa del tuo papà, ma tra le pagine del libro ho anche letto di quella volta in cui tu dovevi calmare, diciamo, tuo figlio, che era particolarmente vivace in quel momento, e tuo papà ti ha osservata. Ti ha osservata vuoi raccontarlo tu? Ha apprezzato,
1: sì,
0: il modo in cui,
1: sì,
0: ti sei imposta verso tuo figlio.
1: Sì, in quel periodo avevo così anche conosciuto delle famiglie che mi hanno anche aiutata, sostenuta, e quindi sentivo dire che prima di picchiare i bambini bisognava almeno contare 10 fino a 10. E allora erano diverse cosette che mi erano state molto impresse, quindi in un momento che va a sapere di cosa aveva fatto, non so, il bambino, che magari c'era, normalmente uno prende la prima cosa e sgrida, grida, e allora non so che cosa gli avessi detto, mi sono avvicinata a lui, ho cercato di farlo ragionare, non so che cosa avessi fatto, però mi è rimasto impresso che mio papà dice: che bel deit, vuol dire che bel garbo, così, no, in piemontese. Quindi sì, questo fratello.
0: Ecco, gli insegnamenti di papà e la vostra vita, insomma, che poi viene trasmessa, no? È stata trasmessa ai tuoi figli, e anche un altro episodio al tuo nipotino, legato anche all'importanza della musica. Papà amava, come abbiamo visto, suonare la fisarmonica. La musica è stato un filo conduttore anche della vostra vita
2: e della sua vita partigiana, anche perché, tra l'altro, secondo me emerge come lui sapeva scegliere sempre i momenti giusti dove inserire la musica. Non c'era momento in cui la musica mancasse. Quindi spiegaci un po' l'importanza di questo nella musica, nella sua vita, di cos'era la fisarmonica per lui.
1: Era la sua passione, perché fin da l'età di 5 anni mi raccontavano, perché che lui già suonava la fisarmonica, aveva imparato a suonarla già bene, e poi si è sempre migliorato, insomma. Però era piccolino con questa fisarmonica più grande di lui. Io ho visto le foto, ho visto anche delle foto dei giornali, che a volte così veniva anche ritratto, e quindi effettivamente suonava molto bene. Io, da come lo ricordo, da grande, insomma, sì, suonava proprio con passione, per cui sentivi che faceva proprio vibrare, ti trasmetteva proprio la passione. Sì. E poi lui componeva anche qualche canzoncina, così, ecco, mi raccontavano i partigiani che componeva delle canzoni, poi le cantavano, le suonava, le cantavano, così, ecco. Però lì è andato tutto perso, non lo so, non sono rimasti i ricordi, non so. Però quello che ricordo io, qualche filastrocca un po' così simpatica, così da, per i bambini. Ricordo in particolar modo una che lui, quando i bambini, non so, combinavano qualche o toccavano qualche cosa, allora veniva da sgridarli, i bambini piangevano, lui allora invece li prendeva in braccio, qualsiasi bambino li prendeva in braccio e poi distendeva il suo braccio destro, il pollice, faceva vedere il pollicione, invitava il bambino a attaccarsi al suo pollicione e poi facendo girando su se stesso così cantava e così muovendo e agitandosi, i bambini ridevano e così magari tante volte stavano piangendo e così ridevano invece così tranquilli. E un giorno questo ritornello era diventata una cosa, insomma, così, che per tutti i bambini. E un giorno io ero già nonna di Alessandro, il nostro primo nipotino, e allora l'avevo preso in braccio, non so per quale motivo, insomma, comunque gli avevo cantato questa canzoncina e lui si divertiva e c'erano presenti anche i suoi genitori, Paolo e Laura, e poi con sorpresa un po' di tempo dopo vedo che ho sentito che gliela cantavano, erano i loro genitori che gliela cantavano e lui si divertiva e quindi così mi faceva tanto piacere.
0: Quindi trasmessa dal bisnonno.
1: Sì, dal bisnonno.
0: Dal bisnonno, sì, questi piccoli ricordi, queste frasi, immagini che sono l'eredità morale importantissima che ci portiamo dietro. E, allora, torniamo l'aspetto, andiamo a focalizzarci un attimo su la sua azione da partigiano. E noi leggiamo nel libro che ci sono parecchi ricordi, no? Che testimoniano la tenerezza di questi uomini provati dalle sofferenze più varie e con un'umanità quasi che commuove. E nel libro ci sono anche le lettere dei condannati a morte. E a questo proposito vogliamo ricordare Frate Cipolla. Frate Cipolla, che Adelina ha anche incontrato, anch'io personalmente l'ho conosciuto anni fa, è stato il cappellano delle carceri nuove di Torino e quindi ha accompagnato moltissimi giovani uomini alla morte. E tra questi, ad esempio, lo citavamo prima, anche Eric Giacchino, a cui è intitolata una delle nostre scuole primarie qui della zona. E Frate Cipolla, appunto, ha accompagnato questi giovani alla morte, in particolare questo gruppo di 7 giovani partigiani che sono poi stati fucilati ai martiri del Martinetto. Ma tornando al libro, Adelina ha appunto raccolto alcune lettere dei condannati a morte e ora ci leggerà proprio una di queste lettere e poi ci racconterà a chi era rivolta.
1: Ecco. Sì, e qui è il sottotenente Viale Lorenzo, condannato a morte, che scrive alla fidanzata. E, allora, Torino, 11 febbraio 45. Vicky, mia adorata, era destino, non c'è stato possibile realizzare il sogno che avevamo carezzato così dolcemente. Bisogna che tu abbia pazienza e ti rassegni all'inevitabile. Il nostro amore, che è stato così dolce e santa cosa, deve essere troncato così perché dei carnefici, con un'indegna divisa militare indosso, avevano bisogno di sangue. Non voglio morire augurando del male a chi mi ha fatto male, quindi auguro loro che il mio sangue non ricada su di essi. Bambina mia, Credi che per me è un vero strazio dover abbandonare d'un tratto i bei sogni fatti insieme, sogni di pace e di amore. Ti chiedo di sopportare con coraggio questa luttuosa notizia e di essere fiera di me che son caduto combattendo per un'Italia sempre più grande, libera, indipendente, che forse tu e i tuoi figli avrete la fortuna di vedere. Sei giovane, la vita è lunga, quindi sono certo che troverai l'uomo che sarà capace di darti la felicità che io non ti ho potuto dare. Mi auguro che il ricordarti di me ti sia una cosa cara e non possa avere altro che buoni ricordi. Ti ho voluto, ti voglio molto bene e veglierò dal mio sonno eterno su di te in modo da proteggerti nelle avversità e dalle malvagità del mondo. Mi auguro che Michele possa essere presto vicino a voi, penso fosse il fratello, e che possiate vivere felici tutti insieme. Ricordami e salutami la mamma, Adele, Gino e tutti gli amici comuni. Ti lascio, non per sempre, perché spero ci ritroveremo in un mondo migliore. Abbiti tanti cari baci ed abbracci affettuosi. Tuo Renzo. E poi leggerei la lettera del cappellano, il cappellano delle carceri giudiziarie, ecco, che li ha accompagnati questi giovani alla morte. Allora, anche qui Torino, 15 febbraio 45. Pregiatissimi signori, la scrive ai genitori di Renzo. Nel mio ufficio di cappellano delle carceri ebbi occasione di avvicinare più volte il vostro Renzo e di assisterlo al momento della esecuzione. Pensando che tutti i particolari degli ultimi giorni della sua vita possono tornare a voi di grande conforto, esporrò quanto mi è noto, anche perché Renzo più volte mi pregò di fare un'accurata relazione della sua morte e di assicurarvi che egli moriva da buon cristiano e da buon italiano. Mi avvicinai a lui per la prima volta subito dopo il processo, quando fu rinchiuso nella cella di punizione. Egli si dimostrò molto sereno e testualmente mi disse: «Sappia, padre, che voglio morire bene. L'atto di dolore lo so ancora. La prego però di un favore. Appena verrà a conoscenza dell'ordine di esecuzione della sentenza, mi avvisi, perché desidero scrivere con calma le mie ultime lettere e poi raccogliermi in preghiera per prepararmi spiritualmente bene alla morte». Continuò poi il discorso rievocando episodi della sua vita giovanile e della educazione ricevuta. Sabato pomeriggio volle confessarsi perché presentiva che la sua ultima ora stava per giungere. Anche quel giorno lo lasciai molto sereno. Alla sera del 10 mi fu comunicato che all'indomani avrei dovuto assistere ad una esecuzione. Non mi vennero però notificati i nomi dei condannati, per cui non fui in grado di accontentare Renzo nel desiderio di conoscere in precedenza il giorno della sua morte. Verso le 4:30 del giorno 11, accompagnato da un altro padre cappellano, scesi nelle celle di punizione. Il comandante del carcere notificò ai quattro compagni di Renzo l'ordine dell'esecuzione. A Renzo, che dormiva, non fu detto nulla, perché il compagno di cella ci assicurò che egli era già venuto a conoscenza della notizia la sera precedente, che aveva scritto tutto ciò che desiderava, per cui, avendo già sistemata ogni cosa, non voleva essere svegliato se non al momento opportuno per potersi apparecchiare e ricevere il santo viatico. Si svegliò infatti verso le 6, volle ancora confessarsi per essere proprio puro innanzi agli occhi di Dio. Al termine della confessione gli donai un crocifisso perché lo tenesse nelle mani durante l'esecuzione. avvenuta la quale io stesso l'avrei ritirato per consegnarlo alla mamma. Egli gradì immensamente questo dono ed approvò la mia proposta. Lasciò quindi la sua cella ed entrò in un'attigua dove si trovavano gli altri quattro compagni. Pregammo insieme per disporre le anime a ricevere il Santissimo Sacramento. La comunione venne amministrata dall'altro padre cappellano. Insieme pure attendemmo al ringraziamento, rivolgendo una particolare preghiera alla Vergine della Consolata per tutti i parenti. Salutati i compagni conosciuti in questo luogo di pena, ci avviammo all'automobile che doveva condurci al luogo dell'esecuzione. Fu allora che Renzo mi disse ripetutamente: «Padre, mi stia vicino». Giunti allo stabilimento del tiro a segno in regione Martinetto, vidi Renzo che si intrattenne a parlare coi soldati di scorta e con quelli che avrebbero dovuto eseguire la sentenza. Conservando sempre la sua ammirevole calma, disse: «Tra me e voi non ci deve essere nessun odio, perché voi eseguite la sentenza, ritenendo opportuno liquidarci per poter salvare la patria. Noi pure, a nostra volta, intendiamo raggiungere questo stesso scopo, salvare la patria comune. È quindi il fine delle nostre azioni, ma ai posteri rimettiamo il giudizio della nostra condotta». Volle quindi salutare il comandante del plotone di esecuzione, al quale rivolse tre domande: prima, di essere fucilato al petto; secondo, di morire in piedi; terzo, di dare egli stesso, come ex ufficiale, l'ordine del fuoco. Il comandante rispose di non poterlo affatto accontentare, perché a lui aspettava soltanto il compito di eseguire gli ordini ricevuti. Renzo rinunciò a malincuore ai suoi propositi. Prima di accomodarsi sulla sedia, tutti e cinque si posero sull'attenti e gridarono: «Viva l'Italia libera!». Poi si abbracciarono e vollero pure abbracciare me, perché trasmettessi ai loro parenti quest'ultimo bacio. Appena seduti, si avvicinarono loro i serventi per bendare a ciascuno gli occhi. Nessuno acconsentì. Le bende furono abbandonate in un angolo. Ecco l'ordine in cui si succedettero. Renzo occupò il primo posto. Dopo di lui si sedettero Gindro, Alfonso, Meneghini Nello, Canepa Giovanni, Fattorelli Rubens. A tutti venne ancora impartita un'ultima assoluzione. Nel frattempo il cancelliere del tribunale diede lettura della sentenza. Rivolsi allora le ultime parole d'incoraggiamento e mentre con me ripetevano ad alta voce la giaculatoria «Gesù mio, misericordia», fu dato l'ordine del fuoco. Renzo, colpito, tentò ancora di alzarsi, quasi a voler morire in piedi come suo desiderio, poi ricadde immobile sulla sedia. Immediatamente somministrai a lui e ai suoi compagni il sacramento dell'estremunzione, mentre il medico di servizio constatò il decesso. Il plotone di esecuzione presentò le armi e si allontanò. Tolsi dalle mani di ciascuno i crocifissi che avevo loro dato e li riposi in buste distinte per poterli consegnare poi ai parenti. Renzo lo stringeva nella mano sinistra. Vennero i necrofori che, slegati i corpi dalle sedie, erano stati legati con cinghie affinché i cadaveri non avessero a cadere all'indietro, ebbero cura di esporli in casse distinte. Sul petto d'ognuno deposi un'immagine del crocifisso. Collocati su di un autocarro, li accompagnai al cimitero, dove impartì ancora un'assoluzione prima di assistere alla loro inumazione. La tomba di Renzo porta il numero 4799 Campo H. nel dolore immenso che strazia i vostri cuori per la perdita del vostro unico figlio, vi siano di grande conforto la conoscenza ed il ricordo di questi particolari della sua morte, i quali vi assicurano che egli, veramente sereno, si addormentò nel Signore, cui offerse il sacrificio della sua giovane vita per poter meritare il premio eterno. Egli dal cielo continuerà a vegliare su di voi ed attenderà il giorno di potervi riabbracciare in seno a Dio, là dove si ricostruiranno le famiglie distrutte quaggiù. Il Signore vi benedica e vi conforti. Il cappellano carcere giudiziarie di Torino, padre Ruggero Cipolla.
0: Circa 20 anni fa, quando padre Ruggero Cipolla è stato all'inaugurazione del Museo Giachino, ha letto anche in quell'occasione una lettera di un condannato a morte, anche una lettera che lui stesso aveva scritto, come qui, ai genitori. E ricordo l'emozione di quel giorno e ricordo le lacrime di frate Cipolla. Un momento particolare. Colgo l'occasione per ricordare a chi avesse piacere, proprio sull'onda di questo nostro incontro speciale, di andare a visitare questo museo Eric Giachino, dove sono anche lì esposte le lettere come queste che ci ha letto Adelina, le lettere, ripeto, di Erika ai genitori, alla fidanzata, e anche alcune lettere di frate Cipolla. E noi non possiamo che ringraziarti, Adelina.
2: Grazie, Adelina.
0: Grazie per aver dato voce all'emozione, ai pensieri, aver ricordato sì un partigiano, ma aver ricordato un papà, un grande papà.
2: Noi ringraziamo Adelina Sasso per la sua partecipazione, per averci raccontato la storia di un padre, di un partigiano, di un uomo che ha fatto dell'altruismo e della generosità due valori fondamentali della propria vita. E vogliamo lasciarvi con, dato che questa giornata ci ha riempito di emozioni, con un brano di Adriano Celentano, L'emozione non ha voce. Ringrazio nuovamente Adelina Sasso. Se ci vuoi salutare, Adelina.
1: Sì, io ringrazio tanto voi che mi avete dato questa opportunità, che abbiamo potuto insieme, insomma, mettere in luce mio papà e i valori di queste persone, insomma.
0: Grazie.
2: Bene, vi lasciamo con L'emozione non ha voce di Adriano Celentano.

0: Hey, Raven.
1: Hola, familia.
2: Hey, Ray.

0: che Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole, sono tutte uguali, ma qualcuna di loro ha delle piccole ali, e con loro chissà magari voleremo, perché Sanremo è Sanremo, no?
1: E rieccoci in diretta con uno speciale su Sanremo 2026. Ci ritroviamo di nuovo qui con me, Giovanni Petroni,
2: Fabrizio D'Amato,
1: Peppe Sax e
3: buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Di questo splendido venerdì sanremese.
3: Sì, siamo in piena settimana santa Sanremo.
1: Sì, già siamo alla terza serata, cioè cingiamo verso la terza serata.
3: La quarta serata.
1: La quarta serata, ovvero le cover.
3: Stasera serata cover. Sarà una puntata speciale dedicata, direi, alla storia della musica, come un po' da tanti anni il Festival di Sanremo dedica questa speciale serata. E devo dire che già abbiamo avuto in queste puntate un po' di assaggio anche per quella che è stata la storia della musica, dall'apparizione di ieri di Mogol, penso anche a Fausto Leali, quindi abbiamo avuto già tantissimi ospiti molto interessanti. Ma io direi, ragazzi, se siete d'accordo, di partire proprio con dall'inizio, diciamo, perché abbiamo un po' dedicato, no, queste puntate alla Sanremo Cup, di cui vi aggiorneremo, e chiedo a voi, ma dalla prima puntata che aria si respira secondo voi a Sanremo? Che cosa si dice? Prima puntata, conduzione splendida, devo dire ottima, una Laura Pausini al suo
2: prima conduzione del festival.
3: Direi che Carlo Conti le ha fatto un bel regalo.
2: Sì, sicuramente anche giusto, un volto storico, noto
1: anche a livello internazionale, può piacere, non può piacere, però comunque è conosciuta.
2: Un volto che tutti conosciamo nella musica italiana. Chi meglio di lei, no, a rappresentare il Festival di Sanremo anche in qualità di conduttrice la prima serata? Io, insomma, ho visto che ha fatto veramente un ottimo lavoro. E così come, devo dire la verità, anche è stata molto bella la puntata con Achille Lauro. Secondo me è anche giusto, lui che sta diventando sempre di più un'icona nella musica italiana, no? Sta sempre di più elevando, tra virgolette, la sua carriera artistica, e tra l'altro anche il duetto con Laura Pausini può essere interpretato come un bel passaggio di
3: Achille
2: di
3: Lauro,
2: testimone.
3: Seconda serata, giusto?
2: Sì,
1: seconda serata.
2: Sì. Un bel passaggio, tra virgolette, di
1: testimone.
2: Sì. Secondo me, io almeno ho pensato di vederci questo, perché sì, per me Laura ha fatto una grande... sta facendo una grande ascesa, secondo me, nella musica italiana. Laura Pausini sicuramente aggiunge a una grande carriera, con tantissimi successi in termini di vendite, come dicevi tu, Giuseppe, anche all'estero, no? Oltre che
1: Sud America,
2: che in Italia, sì, aggiunge.
3: C'è, tra l'altro, c'erano due Laura Pausini.
2: Sì, anche
1: c'era
2: quella...
1: l'imitatore.
2: Sì. Sì, quella è stata una scelta piuttosto simpatica, di inserire anche l'imitazione di Laura Pausini. Dicevo, insomma, aggiunge Sanremo, Laura, quella originale, aggiunge il festival ad una ricca carriera di soddisfazioni e di successi. Ecco.
3: Vincenzo De Lucia, imitatore di Laura Pausini.
2: Lo salutiamo, complimenti.
3: Salutiamo, no, Vincenzo,
1: molto bravo.
3: De Lucia. Tra l'altro, Carlo Conti, credo che sia arrivato, almeno da quello che

0: ha detto, sia arrivato anche alla sua ultima,
1: da quello che ha
0: esperienza
1: detto, sì.
0: Però.
2: Già è,
0: sì, diciamo che è trapelato un po' questo,
1: forse è un po' stanco, sì. Però è diventata proverbiale la sua, il suo essere celere, il suo tagliare le scene quando un cantante voleva parlare, eccetera, onde evitare di allungare troppo il brodo.
0: Ma io, se volete, vorrei parlare un po' anche delle classifiche di questi giorni. Cosa ne pensate? La prima sera ci sono stati i voti della sala stampa e delle radio, che hanno visto come classifica provvisoria, non in ordine numerico, nomi come Serena Brancale, Fedez e Masini, Dito nella Piaga, Arisa e Fulminacci.
1: Serena Brancale l'hai detta?
0: Sì.
2: Io leggo che dopo, nella terza serata, i cinque cantanti più votati sono Arisa, Saif, Luché, Serena Brancale e Sal Da Vinci.
0: Sì, ma tenendo conto che nella terza serata si sono esibiti soltanto 15 cantanti,
2: sì,
0: come anche nella seconda.
1: Sì, quindi... solo nella prima abbiamo avuto l'esibizione di tutti i partecipanti, come l'avremo questa sera durante la serata delle cover.
0: Intanto vi dico che, se volete, potete scriverci al 351 427 80 40, e possiamo anche parlare con voi un po' di questo Festival di Sanremo. Se avete anche qualche richiesta, sicuramente potete dirci un po' anche i vostri pareri, quali sono state le vostre canzoni preferite. Aggiungo che è già uscita la classifica degli ascolti su Spotify, i brani più ascoltati su Spotify, e al primo posto risultano Fedez e Masini.
2: Anche, che per me sarà il brano vincitore del festival.
0: Ma lo sai che io li ho messi al Fanta Sanremo?
2: Anch'io li ho presi al Fanta Sanremo, ma trovo che il loro brano, oltre ad avere un testo che io definisco, cioè ritengo essere molto molto bello, molto anche molto forte, ci sono delle belle parole, scritto bene, oltre a beneficiare di un ottimo testo, beneficia anche della presenza di Marco Masini, che comunque, voglio dire,
1: anche lui un'icona sanremese, oppure della canzone italiana in generale.
2: Esattamente, icona sanremese, icona della canzone italiana.
0: Vincitore del Festival di Sanremo del 2004,
2: l'abbiamo
0: ascoltato,
2: sì, l'uomo volante nel 2004. E insomma, io ho visto un Masini veramente
1: in splendida forma.
0: Veniva da una serata cover l'anno scorso proprio con Fedez, in cui cantavano la canzone Bella
1: eccetera, puntini.
0: Bella, censura.
2: Insomma, dobbiamo censurare,
1: autocensurarci,
0: ci bippiamo
2: da soli. Bella performance vocale di Marco Masini, sia nella versione registrata del brano, e sia live, insomma, assolutamente di tutto rispetto. E canzone molto orecchiabile, con una bella melodia. Io dico che ha tutte le carte in regola per poter vincere questo festival.
0: Partivano favoriti
2: di Sanremo. Partivano favoriti, ma con una, insomma, con la lista di artisti ho avuto qualche piccolo dubbio che insomma potesse esserci qualche colpo di scena. E ancora ora,
1: ma
2: penso
1: io vedo bene anche altri, però finisci.
2: Quali sono le tue? No, sono curioso, sono molto curioso.
1: Io vedo bene Tommaso Paradiso.
2: Anch'io. Ecco, quello potrebbe
1: pieno
2: essere
1: pieno del suo stile,
0: che è nella top 10 di Spotify, che poi sveleremo, tra l'altro.
1: Anche lui comunque ha un pubblico molto numeroso. Vedo bene anche Serena Brancale, però non la vedo
0: È un brano diverso.
1: È un brano diverso rispetto alle ultime, perché lei parte come cantante jazz e soul, ricordiamolo, e poi è passata, diciamo, all'elettronica mescolata con la musica popolare, eccetera eccetera. Però lei parte appunto come cantante soul e jazz, quindi è un po' tornata alle origini, un brano molto sentito a livello testuale e tutto, quindi mi è piaciuta tanto. Mi è piaciuto anche Fulminacci, anche lui però non lo vedo come un possibile vincitore, perché è troppo legato al suo genere, cantautorale, indie, eccetera. Quindi, mio parere personale, uno tra i migliori. Però fatico a vederlo vincitore. Invece Tommaso Paradiso lo vedo più ecumenico, più universale.
0: È una bella poesia quella,
2: bellissima. Infatti stavo per dire, Giuseppe, che quello che appunto hai citato, Tommaso Paradiso, è il mio secondo nome che potrebbe in qualche modo minare la
0: dopo
2: vittoria.
0: Fedez e Masini.
2: Sì, sì, sono, per me è lui il favorito immediatamente dopo Fedez e Masini, quello che potrebbe secondo me ambire. E il terzo candidato, anzi candidata, vediamo se indovini chi è, Giuseppe.
1: Potrebbe essere Arisa, perché Arisa Fochino potrebbe sorprenderci.
0: È già un po' che comunque è nella top 5.
1: Anche lei potrebbe sorprendentemente vincere, che già aveva vinto con La Notte.
0: No, aveva vinto con Controvento.
1: Controvento.
0: Nel 2014.
1: Nel 2014.
0: La Notte però è un brano arrivato secondo comunque l'anno
1: comunque
0: prima.
1: Comunque ha sempre fatto ottimi risultati. E non so, dimmi tu, svelaci.
2: Guarda, io pensavo, devo dirlo, perché all'inizio la canzone mi era piaciuta tantissimo, poi... cioè all'inizio ho avuto una reazione un po' più fredda, poi la seconda volta che l'ho riascoltata, perché si sa, le canzoni bisogna ascoltarle più di una volta secondo me, anche per assimilarle,
1: metabolizzarle, insomma,
2: per metabolizzarle anche. Esattamente, direi anche Serena Brancale ha scritto questo bellissimo testo,
1: sì.
2: Bellissimo testo dedicato alla madre
1: scomparsa.
2: Sì,
1: come dicevo io, testo molto sentito.
0: Intanto è venuto a trovarci il direttore artistico,
1: il mega direttore galattico.
0: Il mega direttore galattico.
2: Salutiamo Rocco Macri,
0: che ci sa.
1: Grande Rocco,
0: qui a trovarci. Però ragazzi, siccome abbiamo già detto troppo, noi io direi di far ascoltare il brano di Fedez e Masini, Male necessario, primo nella classifica
1: attualmente,
0: Spotify, attualmente
1: primo.
0: Sì. Quindi ve la facciamo sentire.
1: Dai, sentiamola e dopodiché commentiamo.
0: Con Male necessario cantano Fedez e Masini.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano.
1: E questa era Male Necessario di Fedez e Marco Masini.
2: No, ma hai sentito la battuta che ha fatto Carlo Conti, battutona a Laura Pausini, che ha detto quando presentava Fedez e Marco Masini. Lui ha detto solo Masini, perché Marco se n'è andato
1: e non ritorna più.
3: Beh, fantastico, direi.
2: Una freddura, anche una battuta.
1: Bene, andiamo avanti con, direi, la classifica sempre proposta da Spotify, che mette al secondo posto, ora ve lo dico subito perché l'ho un attimo persa, non l'ho trovata.
2: Vabbè, diciamo che loro sono al primo posto,
1: sì,
2: e ce l'aspettavamo, perché sì, comunque Fedez, sì, è un personaggio noto al,
1: però parlavamo di Serena Brancale, che comunque
2: è messa bene a livello di fanbase,
1: sì,
2: anche,
1: e ha cambiato completamente genere,
2: è tornata alle origini.
1: Allora, intanto ci arriva un messaggio
2: di chi?
1: Ciao, sono Alessandro da Salerno. Nessuno sta parlando della canzone di Levante.
2: Ah, vero.
1: Mancano,
2: ha ragione,
1: Silvestre e Gazzè. Saluti al prof D'Amato.
3: Ciao Alessandro.
1: Ciao. Salutiamo Alessandro. E allora parliamo
2: anche
1: di
2: canzone...
1: Levante.
3: Tra l'altro suggerisco a tutti di andare ad ascoltare il suo ultimo lavoro che sta uscendo, Alessandro, in cui ho suonato anche io. Quindi cercate Alessandro Serra su Spotify e andate ad ascoltare i suoi bellissimi brani. Il disco è in uscita prossimamente, seguitelo sui social.
2: No, diciamo...
3: Momento commercial break.
1: Vabbè, non possiamo fare pubblicità.
3: Ah, ottimo.
1: Possiamo fare pubblicità, siamo col direttore qui. Possiamo fare pubblicità.
3: Non possiamo fare pubblicità.
1: No.
3: Ok, però okay, oramai è fatta.
1: È fatta. Il patatrac è fatto. Tanto è responsabilità tua.
2: È tutta tua, quindi.
3: Bene.
1: Allora, cosa diciamo di Levante? Ci chiede il nostro amico Alessandro di parlare un po' di Levante. Anche lei alla, credo, seconda apparizione al Festival di Sanremo, ha partecipato già nel 2020 con,
3: sì,
1: Amadeus.
3: Vivo era il suo brano in gara.
1: Non
3: no,
1: era Tiki Bom,
3: quella
1: Bom.
3: Tiki Bom Bom, e poi l'abbiamo ritrovata qualche anno dopo con Vivo, se non erro Sanremo 2023, il Sanremo di due vite. Beh, cosa dire di Levante? Per me è una veramente grandissima cantautrice, le collaborazioni che ha
2: scrive
3: fatto con tanti artisti italiani certificano questa cosa, e anche a livello vocale io credo che abbia fatto un brano che esprima tutte le sue ottime qualità vocali, quindi oltre la penna c'è anche la voce. Io penso che abbia tutto per assicurarsi un bel piazzamento con la sua canzone.
1: Sappiamo
3: a Sanremo
1: con chi duetterà questa
2: sera.
1: Sì,
2: duetterà con Gaia e canterà I Maschi di Gianna Nannini.
3: Beh, questo sicuro è un duetto molto promettente.
2: Molto interessante.
1: Gaia, che, sta, che pensate del palco esterno nella prima
2: puntata.
1: Esatto,
2: molto brava.
1: Con la sua Chiamo io, chiami tu.
2: Gaia, che salutiamo ovviamente.
1: E speriamo che ci chiami.
3: Ciao Gaia. Chiamerà sicuramente Giglia.
1: Anche lei
2: già il mio numero.
3: Invitata
1: al 15 agosto.
2: Chiaro, no?
3: Capo d'Orlando per la,
2: esatto,
3: mitica serata a Capo d'Orlando. Mojito, ciabatte, costume da bagno.
1: Cucina di Odietta Berti.
2: È partita Burraco.
3: Torneo di Burraco. A Capo d'Orlando, sì, contattate Peppe Sax per ulteriori delucidazioni per entrare nel suo club.
1: So che sia Gaia sia Levante sono esperte di Burraco.
2: Sì, sicuramente. No, me l'hanno
3: ottimo
2: detto proprio, che siamo molto esperti di Burraco. Vorremmo infatti partecipare a questo torneo. Ho detto con piacere.
1: E allora noi ve la facciamo ascoltare, la canzone di Levante, Sei tu.

0: E questa era Levante con Sei tu, canzone molto molto bella, devo dire, interessante.
1: Salutiamo ancora Levante.
0: Salutiamo Levante, salutiamo
1: Salutiamo,
0: Alessandro
1: salutiamo.
0: che ci ha richiesto questo bellissimo brano. Adesso ci arriva intanto un altro messaggio da Anna che ci chiede di ascoltare, ora ve lo dico. Ci chiedi di ascoltare la canzone di Sal da Vinci, che
1: Quindi andiamo sul classico.
0: tra l'altro è nella top 10 di Spotify.
1: Esattamente, oh,
0: Quindi
1: fantastico. Anche quella secondo me potrebbe
0: piace al
1: essere
0: nostro
1: anche
0: direttore
1: piace
0: artistico.
1: molto al
0: Piace, ecco, vedi?
1: direttore.
0: Che cosa mi dite di Sal da
1: Brava
0: Vinci che ha
1: Anna.
0: fatto un successo clamoroso con Rossetto e Caffè?
1: Beh, io ho una grandissima stima di Sal
0: No,
1: come,
0: anch'io,
1: come
0: anch'io.
1: artista. Innanzitutto ha una voce spettacolare che ha sempre mantenuto negli anni. Poi anche, insomma, lui è anche un musicista, pianista, insomma, sa cantare. Poi io lo seguo, lo ricordo bene, anche ai tempi del musical Scugnizzi, lo splendido musical dove lui interpretava il ruolo, insomma, del prete, del parroco. E beh, cosa dire? È un grandissimo artista. Il successo sanremese che sta ricevendo è tutto
0: Meritatissimo.
1: strameritato.
0: E
1: Sì, anche
0: stasera sarà con Michele Zarrillo che canterà 5
1: 5
0: giorni.
1: giorni. Penso che sia
0: Faranno la loro bella
1: bella
0: figura.
1: figura, entrambe
0: Io
1: belle voci, cioè
0: penso che al
1: penso
0: momento sia il duetto su cui ho più aspettative,
1: aspettative.
0: ma per
1: Sì, sì,
0: forza,
1: sì, sì.
0: ma due voci
1: Anche
0: strepitose,
1: Michele
0: insomma.
1: Zarrillo è un ottimo musicista e lui è partito come chitarrista del rock progressive e
0: Ma sì.
1: poi se n'è andato sul pop, sulla canzone sentimentale, eccetera. Molto preparato anche lui.
0: Sì,
1: Quindi da tenere
0: sono.
1: d'occhio questo duetto stasera.
0: Potrebbero essere un po' al quello che sono state Elisa e Giorgia al femminile durante la sera delle cover, essere tranquillamente, diciamo,
1: La stessa
0: l'highlight della
1: cosa.
0: serata stasera al maschile, cioè il duetto più, insomma, più importante,
1: A livello
0: più.
1: vocale probabilmente sì.
0: Questa sera vi ricordo che le votazioni sono organizzate in questo modo. Voteranno da casa per il 34% con il televoto, la giuria della sala stampa con il 33% e la giuria delle radio con il 33%. Quindi sicuramente i voti per Sal da Vinci e Michele Zarrillo ci saranno. D'altronde si tratta di un brano a sua volta sanremese, credo, no? Ricordatemi, ragazzi, 5 giorni,
1: Mi pare di sì.
0: credo
1: Sì,
0: sia proprio
1: 5 giorni.
0: un.
1: Brano sorprendentemente non vincitore del Festival di Sanremo.
0: Esattamente,
1: Pensa te.
0: esattamente. E allora noi ve la facciamo ascoltare la canzone di
1: Sal da
0: Sal da
1: Vinci.
0: Vinci con Per sempre sì,
1: Sì.
0: che credo sia dedicata a un matrimonio, perché
1: Sì,
0: lo vedo
1: assolutamente sì.
0: indicare una fede alla fine della canzone, quindi con Per sempre sì canta Sal da Vinci.

0: E questa era Per sempre sì di Sal Da Vinci, canzone, altra canzone meravigliosa dell'artista napoletano Sal Da Vinci. Bene, andiamo avanti. Abbiamo altre richieste, mi raccomando, scriveteci sempre al numero di telefono 34 351 427 8040.
1: Un'altra cover che aspetto è quella di Tommaso Paradiso con gli Stadio, che canteranno L'ultima luna di Lucio Dalla. Bellissimo brano, anche quello potrebbe sorprenderci, perché ricordiamo, gli Stadio sono stati la band di Lucio Dalla per tanti anni, soprattutto negli anni 70, hanno prodotto canzoni meravigliose. Anche Lucio Dalla ha prodotto gli Stadio per diverso tempo, anche per le colonne sonore che hanno fatto per i film di Carlo Verdone. Quindi Tommaso Paradiso si è dichiarato sempre diciamo fan, anche come diciamo ispirazione, gli Stadio e Lucio Dalla, ma si sente dalla sua musica, dalla sua vocalità, il suo modo di cantare è molto dalliano, cioè quel cantare veloce, quel andare sul parlato, anche le melodie sono molto dalliane, e anche si sente l'influenza di Curreri degli Stadio. Quindi anche questa canzone che ha portato quest'anno a Sanremo risente molto, è molto debitrice degli Stadio
0: diciamo
1: di Dalla,
0: che
1: quindi.
0: Dalla separazione con i giornalisti c'è stata una bella evoluzione da parte di Tommaso Paradiso. Anche il brano di Sanremo è veramente, ragazzi, un brano molto commovente, un brano secondo me sottolinea un po' quasi la temporalità dell'amore, perché siamo in un mondo in cui anche un po' l'amore quasi viene liquefatto, per dire un po' come direbbe Bauman, della società liquida, un amore
1: società
0: che,
1: liquida,
0: che
1: esatto,
0: si scioglie. Quindi direi sì, perché questa, ricordiamo che è sempre una trasmissione a sfondo culturale, vedo il nostro direttore che dice un po', però il brano di Tommaso Paradiso, devo dire, è veramente ben fatto. Che dici?
2: Sono perfettamente d'accordo, un brano orecchiabile, un brano delicato, dal testo profondo, e cantato, interpretato nella maniera giusta da Tommaso Paradiso. Io spero che, insomma, Tommaso si giochi fino alla fine le sue carte, perché a me questo pezzo, insomma, piace davvero tanto.
1: E allora sì, ma l'operazione che fa lui, che secondo me è molto bella, cioè unire delle cose già sentite, tipo il cantautorato degli anni 70, con anche sonorità moderne, e quindi per questo piace molto e acchiappa un po' tante generazioni, sia quelli che appunto sono nostalgici del cantautorato anni 70-80, ma anche i giovani, perché lui proviene appunto dalla musica indipendente.
0: Cosa canteranno? Hai detto L'ultima luna.
1: L'ultima luna di Lucio Dalla.
0: Brano che era presente nel film Borotalco,
1: sì,
0: di Carlo Verdone.
1: Sì, sì, sì, sì. Ma lì lui ha preso tutte le musiche di Dalla, e la colonna sonora finale, che non possiamo dire perché ha una parolaccia all'interno,
0: sì, certo.
1: Grande figlio di...
0: cioè,
1: è stata scritta dagli Stadio.
0: Sì. E allora noi ve la facciamo ascoltare, la canzone di Tommaso Paradiso con I Romantici.

0: E questa era I Romantici di Tommaso Paradiso.
1: Bellissima.
0: Mi sono anche un po'
2: Quindi
0: commosso.
2: Fabrizio mi diceva che, a proposito di canzoni del passato, cosa ti ricorda questa canzone qui?
1: Beh, stavo prima parlando, mi ha ricordato un po', forse nella metrica delle strofe, leggermente stare senza di te, dei Pooh.
2: Ricordiamo una bellissima canzone
1: Bellissima,
2: che
1: bellissima
2: andate a
1: canzone,
2: riscoprirla.
1: progressione armonica, no? La progressione di gradi, la progressione armonica mi ricorda anche un po' quella canzone, oltre che la metrica del testo. Non so,
2: Ah, ok. No, io
1: fatto questa
2: ripeto,
1: associazione.
2: per me è molto debitrice di Dalla, ma lui in generale è un po' il figlio artistico di Dalla. Certo, i tempi sono diversi con le dovute proporzioni, con le dovute distanze, però mi ricorda molto lui. Mi ricorda anche un po' Vasco per certi versi, anche un
1: Senz'altro.
2: po' nell'atteggiamento sul palco, Liam Gallagher degli Oasis,
1: Sì.
2: anche nell'attitudine, quando fai live. Ma lui non ha mai nascosto queste ispirazioni,
1: Alla
2: quindi.
1: musica quindi degli
2: Agli
1: Oasis.
2: musica, sì, degli
1: Ah, questa non lo
2: Oasis,
1: sapevo.
2: oltre che all'amore per il cantautorato degli anni 70, 80,
1: Molto
2: ecco.
0: Vogliamo dire che nella serata di ieri è stato anche svelato il vincitore di Sanremo Giovani, che è Nicolò Filippucci con la sua Laguna, che è un giovane talentuoso proviene dalla provincia di Perugia, che ha portato questo brano. Anche lui veniva dal mondo dei talent. Mi confermi, Giuseppe?
2: Sì, anche lui veniva dal talent, come molti giovani in questi anni vincitori o di Sanremo Big o anche di Sanremo Giovani, che ha invaso un po' il festival,
0: Nel
2: questo.
0: 2023 addirittura volò all'Ocean Theatre di New York per la finale del concorso New York Canta e nel 2024 entrò nella scuola di Amici e il 6 maggio dello stesso anno, del 2025 invece, scusate, portò il suo primo singolo intitolato Un'ora
2: Un'ora di
0: di
2: follia ad
0: follia.
2: amici,
0: Sì, ad
2: appunto.
0: Amici, quindi
2: Sì,
0: anche lui
2: come dicevo prima, i talent
0: esce da.
2: ancora hanno una sua valenza all'interno del festival.
0: E allora ve la facciamo ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo Giovani con Laguna, canta Nicolò Filippucci.

0: E questa era Laguna di Nicolò Filippucci, brano vincitore del Sanremo Giovani di quest'anno. Benissimo.
1: E niente, no, volevo segnalare un altro duetto che mi incuriosisce, cioè D'Argento Amico con Pupo, che canteranno Su di Noi, cioè un crossover che non ci aspettavamo. Cioè D'Argento Amico, che ha tutto un altro background, che va a cantare con Pupo e sarà accompagnato dal grande trombettista jazz Fabrizio Bosso. Quindi è un bel connubio. Sono veramente curioso. L'ultima volta che salì su quel palco Pupo portò il il principe Emanuele Filiberto e il tenore, come si chiama? Come
2: Luca,
1: si chiama?
2: Luca Canonici.
1: Luca Canonici.
2: Perché non ha vinto
1: Italia,
2: Sanremo,
1: amore mio.
0: Italia, amore mio. Il direttore
1: è
0: amareggiato,
1: sconcertato.
2: A quel punto, come si suol dire, quando stai facendo un grave errore, meglio farlo fino in fondo, tanto vale che vincevano loro il festival.
1: Esatto.
2: Piuttosto che
0: nell'ultima puntata della Sanremo Cup che abbiamo trasmesso, abbiamo fatto anche ascoltare un po' la rivolta di quell'anno,
1: sì,
0: dell'orchestra,
1: sì, le polemiche e l'orchestra che ha buttato a terra le partiture, gli spartiti, perché giustamente quel Sanremo è stato molto controverso.
0: E intanto volevo dirvi che ci scrive Anna, che vorrebbe ascoltare L'albero delle noci di Bruno Risas. Anna, con molto piacere, ma questa puntata è dedicata a Sanremo 2026. Però sicuramente ci puoi scrivere, perché andremo di nuovo in onda con la Sanremo Cup nella prossima settimana e la faremo sicuramente ascoltare. Quindi,
1: assolutamente.
0: Se c'è
1: anche
0: qualche brano,
1: cioè l'anno scorso quello che mi ha colpito è stato la riscoperta del cantautorato, perché c'è stato Lucio Corsi che ha fatto molto bene e anche lui ricorda un po' quel cantautorato italiano che si è perso. Un altro è appunto Brunori, che da tanti anni comunque fa musica, da tanti anni scrive bellissime canzoni e l'anno scorso, diciamo, si è presentato al grande pubblico. Quindi l'anno scorso è stato un po' l'anno dei cantautori. Quest'anno non so ancora definirlo, non riesco ancora a comprendere quale sia il leitmotiv. Vedremo. C'è da una parte molta, cioè le canzoni un po' si somigliano, però lo stile e il background dei cantanti è molto diverso, quindi non riesco bene a decifrare questo Sanremo cosa rappresenterà per i prossimi anni, per quelli che lo valuteranno in futuro. Ecco.
0: A proposito di grandi artisti, di grandi autori, voglio sottolineare la partecipazione nella serata di ieri di Mogol per festeggiare i suoi 1700 brani scritti.
1: Ma pensavo i suoi 1700.
2: Di cosa parliamo? 1700 brani scritti.
0: 1700 brani scritti. Io non riesco a scrivere due righe
1: e la maggior parte sono tutti capolavori. Lo pensavo anche sui 1700 anni. Ma lui ha scritto.
0: Io credo che sia una delle poche figure della musica italiana.
1: Delle penne.
0: Che rimarrà immortale. Io penso.
1: Assolutamente.
0: Che anche da qui,
1: allora,
0: a 200-300 anni continueremo ad ascoltare brani scritti da Mogol.
1: Da Mogol. No, noi lo ricordiamo soprattutto per i brani scritti con Battisti. Però lui ha scritto canzoni anche con altri. Per esempio, con Rino Gaetano ha scritto una bellissima canzone che si chiama Resta vile maschio. È una bellissima canzone, cioè la sua penna si sente ovunque.
0: Insieme a Gianni Bell ha scritto L'emozione non ha
1: L'emozione
0: voce,
1: non ha voce.
0: Adriano Celentano, che è secondo me uno dei pezzi più belli d'amore. Allora Anna ci risponde e ci dice, e noi stavamo proprio per parlare di questo, che vorrebbe ascoltare, no, ha eliminato il messaggio, come non detto.
1: Il bello della diretta.
0: Il bello della diretta è anche questo, Anna fa gli scherzetti, aveva una richiesta.
1: Ma tu avevi letto?
0: Io avevo letto, però non lo dico che cosa voleva ascoltare.
1: Ah, va bene.
0: Comunque era una canzone sanremese, non
1: lo
0: dico.
1: La possiamo ascoltare ugualmente, magari dopo,
0: però io ne vorrei parlare di quest'artista, vorrei parlare con voi
1: di
0: Dito nella Piaga. Con chi duetta stasera Dito nella Piaga? Lo sappiamo?
2: Con Tony Pitoni. Caspiterina.
0: Tony Pitoni, incredibile.
2: Io adoro.
1: Anch'io.
2: Fantastico artista. Io mi aspetto di tutto questa sera, mi aspetto un gran duetto. Allora, anche perché il brano scelto è,
1: qual è?
2: Un brano, un grande brano jazz, The Lady's a Tramp.
1: Ma perché Tony Bitoni ha anche una gran voce, cioè noi ci soffermiamo molto sui suoi testi irriverenti e ironici, però comunque lui è uno che sa cantare. Ed è, secondo me, l'escamotage per arrivare al grande pubblico, il suo essere così ironico, irriverente, un po' ispirandosi alla tradizione italiana, che ne so, degli Squallor, degli Schiantos, o un po' anche Elio.
0: Che Squallor.
1: Oh,
0: è un po', questo è un po' alla Marco se n'è andato, non ritorna più.
2: Le freddure del...
0: Possiamo dallo gossip di Giglia c'è anche la freddura di Petroni.
2: Sono molto curioso di ascoltare The Lady's a Tramp, perché l'ultima versione, quella più importante che mi viene in mente, è quella di Tony Bennett con Lady Gaga, che esatto, hanno fatto una splendida versione. Chissà cosa riusciranno a fare Dito nella piaga e
1: ma
2: Tony
1: Petroni. Mi aspetto grandi cose da questi due grandi artisti.
2: Anch'io.
0: E allora noi ve la facciamo ascoltare, la canzone di Dito nella piaga. Che salutiamo, perché Giuseppe, questa è vera. Esatto. Peppe Sax ha una foto con Dito nella piaga.
1: Sì. No, o forse Dito nella piaga che ha una foto con Peppe Sax.
0: Esatto.
1: Dipende dai punti di vista.
0: Bene, con Che fastidio canta Dito nella piaga.

0: E questa era Che fastidio di Dito nella Piaga. Anche questo è un brano che secondo me può meritare,
1: certo,
0: il podio quest'anno.
1: Ma non lo so, allora, come dicevamo prima, potrebbe essere
0: una rivelazione
1: e poi all'Eurovision farebbe la sua figura, perché comunque è un sound che va a livello internazionale. Poi lei ha una bella voce, una bella presenza scenica, eccetera. Però non lo so se per Sanremo è adatta a vincere. Come diceva Fabrizio l'altra volta, bisognerebbe creare una categoria apposita per coloro che dovranno accedere all'Eurovision. Cioè il vincitore di quella categoria andrebbe direttamente all'Eurovision. Ricordo bene, Fabrizio, come...
2: Sì, perché mi sembra evidente ormai che da diversi anni ci sia una differenza sostanziale, no? Tra quello che è il brano vincitore e anche tra i brani che vincono l'Eurovision, dove oltre alla canzone, no, che deve essere un po' un tormentone, quindi melodica, orecchiabile, è anche richiesta una certa performance, no? Insomma, di impatto.
1: Per questo dico che Dito nella Piaga sarebbe adatta a quel, sì, contesto, perché è molto... No, ha un'ottima presenza scenica e il sound è perfetto per quel contesto lì.
0: Prima di chiudere volevo aggiornarvi un po' su quelle che sono state le polemiche su questo festival.
1: Sì, perché non c'è un festival senza polemiche.
0: Una su tutte è stata quella della giornalista nella giornata di ieri, che si è rivolta a Carlo Conti sostenendo che ci fosse poca partecipazione femminile per l'ennesima volta a Sanremo. Già comunque anche Amadeus a suo modo aveva in qualche modo prediletto la partecipazione maschile, però Carlo Conti giustamente ha risposto che lui comunque sceglie le canzoni, non sceglie il sesso di un cantante.
1: Esatto, cioè le famose quote rosa anche su Sanremo, non lo so, allora è un argomento molto delicato questo. Però se dobbiamo parlare solamente di canzoni, poi non sappiamo realmente le canzoni che ha ascoltato Carlo Conti, qual è il suo gusto musicale, eccetera. Quindi è sempre una cosa molto soggettiva. Ma io andrei sulle canzoni, cioè guarderei poco gli altri aspetti. Poi, ripeto, è un argomento complesso, delicato...
2: Secondo me le motivazioni presentate dal giornalista, parlo dal mio punto di vista, non è che reggono più di tanto, perché insomma io vedo Arisa, Dito nella Piaga, Elettra Lamborghini, Levante, Malika Ayane, Mara Sattei, Patti Pravo, Serena Brancale, cioè insomma voci, festival copresentato da Laura Pausini, che è un'icona della musica italiana. C'è stata Pilar Fogliati, un po' di
0: c'è stato tempo, Lillo,
2: c'è stato Lillo trascende tutto, però insomma voglio dire, a me non sembra,
1: c'è stata la signora che aveva 105 anni,
2: la signora. C'è un gruppo, scusate, no, come si chiamano in questo momento, mi sfugge completamente, le Bambole di Pezza,
1: le Bambole
2: un gruppo
1: di Pezza,
2: completamente femminile, quindi vorrei capire, allora, partecipazione femminile anche quest'anno,
1: l'argomento è delicato, però le polemiche forse sono state un po' pretestuose in questo caso. Ripeto, se le canzoni piacciono, se le canzoni sono piaciute a lui, poi come dici tu, la presenza femminile non possiamo dire che
0: c'è,
1: è marcata
0: Maria Antonietta e Colombre,
2: c'è anche Maria Antonietta di Maria Antonietta e Colombre, ci sono nomi di spicco della musica italiana, tutte voci femminili bellissime. Io non vedo dove sia questa polemica, non regge per me.
0: Bambole di Pezza, l'abbiamo detto, Arisa, assolutamente, ci sono tantissime donne che hanno preso parte, stanno prendendo parte a questa edizione del festival. Altro scoop che vi leggo, che pare che un cambio di scaletta abbia evitato l'incontro con Achille Lauro, tra Fedez e Achille Lauro, con molti utenti online che collegano le decisioni a presunti dissapori.
2: Addirittura questa mi mancava.
0: Lauro e Fedez.
1: Ma forse per cose passate, non ricordo perfettamente. Oggi il gossip di Giglia non è molto
0: Schiamazzi,
1: non è molto documentato, ecco.
0: Schiamazzi durante la, tra la prima e la seconda serata hanno disturbato la notte di Elettra Lamborghini,
2: che sì, che l'ha anche detto sul palco.
0: Sì, sì, sì. Si è rivolta appunto sui social con commenti e critiche ed è apparsa alquanto furiosa contro gli abitanti di Sanremo che alle 3 del mattino ancora urlavano e giocavano per le strade della cittadina ligure. Quindi...
1: Ma lei che ha detto festini bilaterali, sì, ha detto qualcosa del genere.
2: Posso dire una cosa, però è anche un po' risaputo da anni che insomma a Sanremo durante la settimana del festival insomma c'è una certa fibrillazione popolare, cioè si sta svegli fino a tardi, ci sono, la città è più viva che mai. Spero sicuramente che Elettra Lamborghini riesca a riposare meglio nelle prossime serate però,
1: e a dare il meglio.
2: Però mi dico anche un po' che è normale a Sanremo insomma fare le ore piccole nella settimana del festival, che è una settimana viva e piena di eventi e di cose in tutta la città, ecco, anche fino a tardi.
0: Se siete d'accordo, vai. Io chiuderei questa puntata con il secondo brano in classifica Spotify, seconda posizione occupata da Saif con la sua Tu mi piaci tanto.
2: Bellissima.
0: Una canzone che
1: anche a me è piaciuta,
0: anche questa
1: devo dire.
0: È finita nella top 5 insieme anche a Night, Saif, Night, sono più o meno tutti nomi molto simili. Quindi io, prima di salutare i nostri radioascoltatori, voglio ricordarvi i prossimi appuntamenti. Ci vediamo sicuramente giovedì prossimo con A Modo Tuo con Rocco Macri, me e Mimmo Fazzari. Ci vedremo di nuovo con la Sanremo Cup. Vi invito a votare su Instagram i duelli degli ottavi di finale, avremo già i primi verdetti e ci vedremo in vista delle semifinali con cui vi aggiorneremo.
1: E poi la prossima volta che ci sentiremo già avremo il nuovo vincitore di Sanremo, quindi parleremo anche di questo, di come è andata.
2: Insomma, puntata imperdibile.
1: Avremo molta carne al fuoco.
0: Molto da dire. Ricordo di iscriverci sempre al 351-427-8040 sul nostro profilo Instagram RDF Radio e sulla mail rdf@icdavinci.edu.
1: Scrivete.
0: icdavincifrank.edu.it. Bene, e allora noi vi salutiamo e vi lasciamo con il brano di Saif, Tu mi piaci tanto. Buon Sanremo e buon fine settimana a tutti.
1: Ciao.
3: Di un muratore, l'Emilia che si allarga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo.

Stai ascoltando RDF, la web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Frank di Torino.

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: Va ora in onda il meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana al nord Italia. Lunedì 4, iniziamo la settimana con il cielo colore di interrogazione a sorpresa. Un grigio piatto che avvolge tutto il nord. L'umidità sarà così alta che i vostri appunti diventeranno molli prima della seconda ora. Martedì 5, ancora nuvole tattiche. Cadrà quella pioggerellina sottile che non serve a bagnare le piante, ma serve tantissimo a sporcarvi le scarpe nuove. Mercoledì 6, l'apocalisse. Mercoledì serve il brevetto da sub. È previsto un diluvio universale degno di un film catastrofico. Giovedì 7 maggio, il cielo smette di piangere e prova a fare pace. Sarà una giornata mista, un po' di sole, un po' di nuvole e tanta indecisione. Venerdì 8, la svolta, finalmente si ragiona, il sole splende su tutto il

0: da maratona su Netflix o da sessione su Fortnite. Domenica 10, sole splendente, ma con quella leggera brezza di ansia da domenica sera. Il clima sarà perfetto per fare qualsiasi cosa, tranne che aprire lo zaino. Godetevi il caldo finché dura, perché lunedì prossimo, beh, già lo sapete. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteorologiche del Centro Italia.
1: Grazie Mimmo e ben ritrovati anche voi ascoltatori del Centro Italia. Siamo a maggio, il mese in cui il sole inizia a fare davvero sul serio e le giacche iniziano a chiedersi se hanno ancora senso nella vita. Spoiler, questa settimana la risposta è dipenderà dal giorno e vediamo perché. Lunedì 4 maggio si parte bene con cielo soleggiato e temperature tra i 20 e i 23 gradi. Roma e Perugia le più calde, l'Abruzzo un filo più fresco ma comunque gradevole. Insomma, un lunedì quasi gentile, cosa rara, apprezziamolo dai. Ma attenzione, perché martedì 5 e mercoledì 6 maggio arriva il colpo di scena della settimana. Una perturbazione decide di farci visita e porta con sé piogge abbondanti. Le temperature calano e scendono fino a 15 gradi. Sì, avete sentito bene, quasi 10 gradi in meno in due giorni. Tirate fuori la giacca che avevate già messo in fondo all'armadio, non è uno scherzo. Giovedì 7 e venerdì 8 maggio lentamente il tempo migliora. Le piogge si allontanano e tornano le schiarite e temperature in risalita verso i 20 gradi. Sabato 9 e domenica 10 maggio il weekend si preannuncia in netta ripresa. Torna il sole e le temperature risalgono sui 21-23 gradi, l'umore migliore di conseguenza. Maggio ritrova se stesso e ci regala due belle giornate per stare all'aperto. Questo era il meteo per il centro, ora passo la linea alla fantastica Marica che ci aggiorna sul meteo del sud.
2: Ringrazio Antonella per la linea e noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia. Tra un compito e l'intervallo ecco le nostre previsioni dal 4 al 10 maggio. Immaginate di uscire di casa la mattina presto. Aria fresca, zaino sulle spalle e quella luce che piano piano prende spazio. È così che inizierà la settimana, appunto nel sud Italia. Le giornate avranno un andamento abbastanza tipico di questo periodo. Partenza tranquilla, con cielo spesso sereno o poco nuvoloso e poi andando avanti qualche cambiamento. Nel corso delle ore, soprattutto tra metà settimana e il weekend, infatti, le nuvole potranno aumentare e dare vita a brevi rovesci o temporali locali. Non saranno giornate completamente rovinate, ma momenti un po' più movimentati. Le temperature accompagneranno questo passaggio verso la stagione più calda, verso la stagione in cui non si andrà più a scuola. Nel pomeriggio si potranno raggiungere i 25 gradi, mentre al mattino si resterà su valori più freschi, intorno ai 14-16 gradi. Quindi sì, il classico periodo in cui esci con la felpa e dopo due ore ti chiedi ma perché l'ho scelta così pesante? Il vento non sarà il vero protagonista, ma ogni tanto si farà sentire soprattutto lungo le coste, rendendo l'aria un po' più vivace. E questo era il meteo della MBF, la nostra radio scolastica, con un occhio al cielo e un registro elettronico. Ciao a tutti e alla prossima puntata!

Io mi guardo nei tuoi occhi, celesti come il mare più profondo dell'Africa, come il cielo prima del diluvio universale, come le nuvole nel primo giorno di primavera e come le ali di una piccola farfalla celeste. Celeste è il mio primo pensiero la mattina, quando mi sveglio e so che per tutto il giorno potrò tenerti vicino. Il giorno che è nato il paradiso era un giorno celeste, il giorno che è nata la luna era un giorno celeste e il giorno che sei nata tu era un giorno meraviglioso e celeste.

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

girl that looks so pretty to me, like it always did.

sempre da te. Ti lascio, ma poi torno, lo sai, dentro gli occhi tuoi. Dentro gli occhi tuoi.

di più. Oh amore mio, tu sei l'onda, io la tua spiaggia.

breathe.